State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. When the going gets tough.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo a Napoli perché io ho promesso al signor Raffaele Cristiano, pasticceria col cuore artigiano e anche con la lingua artigiana, di essere a Napoli se Napoli avesse vinto lo scudetto, il quarto scudetto. Ahimè, diciamo ben per me, questo scudetto è stato vinto e oggi sono a Napoli. il 1 giugno, ma naturalmente non sappiamo quando va in onda questa trasmissione, perché sapete che quelle del ballo di Beppe sono registrate e le registriamo in tutti i momenti. In questo momento ci troviamo non a Napoli ma ad Afragola, quando io dovrò tornare dopo questa giornata vissuta con Raffaele, con Salvatore e con altre persone in compagnia. Allora Raffaele, ma è costretto a venire a Napoli, ma adesso ci rilasci tutte le tue impressioni dello scudetto.
4: Ok, buonasera Giuseppe.
3: Buongiorno agli amici che si ascoltano di mattina. Buongiorno. Questo è il cuore artigiano di Napoli, via?
4: Via Bernardo 40 108H / Napoli.
3: Ecco, se venite e dite che avete ascoltato RVD, vuol dire che il pasticcere vi regala un mignon.
4: Sì, vogliatelo, papà. Ecco. A proposito, il babà di stamattina
3: mai gradito. Sì, l'ho divorato. È stato divorato il babà di stamattina. Anche perché c'è molto rumore con cui mi chiamo.
4: Esatto. Però diciamo è apprezzato, questo ci ha fatto molto piacere.
3: Allora, sì, la scommessa è stata fatta nel lontano febbraio.
5: Diciamo come è stata fatta. Che ogni tanto partecipo anche io. Buongiorno a tutti, Salvatore.
4: Con il caro amico Salvatore che mi ha fatto conoscere te. Sì, sei una bellissima persona.
3: No, bellissimo, io un uomo, sì. Sono uomo.
4: Non c'entra nulla.
3: L'uomo è uomo.
4: Questo sì, ma sei una bellissima persona. Stamattina purtroppo non c'ero, abbiamo lavorato perché è domenica e io con le mani in pasta per il momento ancora nessuno me li vuole togliere. Spero che un giorno qualcuno dice: Raffaele, riposati un po'.
3: Riposati, vengo io
4: a fare il babà. Allora, la scommessa era che se Napoli vinceva lo scudetto, Salvatore, io ti dissi: vieni a Napoli, ci andiamo a fare, siamo qualche ora insieme,
3: festeggiamo.
5: E lui
4: il venerdì 23 maggio,
5: Napoli-Cagliari,
4: ultima partita. Il Napoli fa 2 gol. Il grande Lukaku e il grande
3: McDonald's, lo chiama
4: Pasquale Mazzocchi, il calciatore che è di Barra, dove abbiamo noi la pasticceria, che per fortuna sua gioca in panchina, però è un ragazzo che può dire che
3: Napoli,
4: quando aveva 30 anni ha vinto lo scudetto. Infatti hanno fatto anche la festa con qui è stato proprio a pochi passi della pasticceria, hanno fatto la festa, lo hanno onorato a Pasquale, perché hanno a Pasquale Manzocchi. Siamo qui a Fragola, in tua compagnia, in tua presenza, con mio suocero pure c'è qui.
3: Che tra un po' rilascerà anche un'intervista. Cioè, qua non passa nessuno, il ballo di Beppe passano tutti.
4: Napoli vince il quarto scudetto quella serata, te lo dico a fare. Uno scudetto che secondo me davvero, come dice Angelina Mango, che tu dica a fare.
3: Perché tu dica a fare?
4: Pasqua, come quest'annata come è stata?
6: Ma saputo faticare.
3: Ma saputo faticare.
6: Così c'è.
4: Piano piano.
6: C'è tanta fatica. Come iniziò il campionato c'è tanta fatica.
3: Amma fatica di secondo, il Conte.
4: Il grande Tonino Conte.
6: Tonino Leccese
4: è una persona molto carismatico.
3: Non vi ha neanche abbandonato.
4: Ma come fa a abbandonare?
3: Ci ha ripensato.
4: La moglie sta in questa bella villa.
3: Sì,
4: villa. Di fronte Posillipo. Cioè,
3: paradiso.
4: Disse l'amico Peppe Iudice è un grande cabarettista comico di San Giorgio a Cremano, diciamole, che poi lo incontrerò il 16 giugno a Villa Avellino a Pozzuoli, che diceva, lui fa degli sketch, ti invito a vederlo e ad ascoltarlo, Giuseppe, che parla con... fa questi monologhi su web e parlava tutto in dialetto su Conte, che diceva Tonino, lo chiama
3: Tonino Conte.
4: Ma lui doveva andare a Torino di nuovo, probabilmente allenare di nuovo la Juventus. Lui è un grande tifoso della Juventus, Tonino Conte, perché è stato un grande calciatore con loro, c'è questo legame, non si sapeva ancora la scelta se rimaneva o non rimaneva.
5: Peppe Iudice diceva,
4: Tony, chi l'ha Torino? Piovo micci, piove micci significa piano. Piove piano.
3: Sempre, tu questi tutti i giorni.
4: Fa freddo.
7: Le vernate sono lunghe, proprio lunghe.
4: Faceva queste belle battute. Tua moglie dice: amo, ci fai un bel spaghetto a vongole.
3: Ecco.
4: Ci vogliamo andare a mangiare un bel spaghetto di fronte al mare. E Tonino diceva: ma il mare sta a 400-500 km da dove stanno loro.
3: Certo.
4: Faceva queste battute che non invitava a farlo andare a Torino. Comunque la scelta di Antonio si ripete, cioè, vuole rimanere, visto che poi è stata fatta una bellissima sfilata con il pullman che esce all'aperto, all'aperto a via Caracciolo, che dicevano è stato tutto via Caracciolo, non so quanti chilometri su tutta la strada di via Caracciolo, 100.000 persone,
3: mamma mia,
4: Giuseppe, era una cosa
3: spettacolare,
4: sì, infatti. Bene. Anche loro sono rimasti stupiti dalle persone, dal calore. Tonino dice, il grande mister, dicevate, mi sta prendendo la pelle d'oca, dice,
3: perché c'è stato ordine,
4: sono capace di cambiare le persone in campo, sono capace di cambiare i patron di club, ma non sono capace e non cambierà mai la passione dei napoletani. Questa è una delle cose, quando io ho sentito che quando il Napoli stava iniziando a fare bene, nell'ultimo mese che stava in B, siamo qua con te, tu hai mantenuto la promessa, ecco. Sei qua.
3: Adesso dobbiamo chiudere, anche perché c'è un amico che si chiama Giuseppe delle Macchine che mi sta chiamando. RVD è tutto, Disabili International Radio, ci sentiamo
8: ciao
3: le prossime volte.
8: Ciao.
9: Ciao.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo due ragazzi, ovvero Andrea. Buongiorno Andrea.
10: Buongiorno.
3: Più vicino al microfono.
10: Ok, buongiorno.
3: E abbiamo anche Martina. Buongiorno.
11: Buongiorno.
3: Buongiorno Martina. Allora, parliamo del Dialogo nel Buio. Com'è andata l'esperienza, Andrea? Come ti sei trovato? Che hai visto?
10: Molto, molto bene. Consiglio a tutti. È un'esperienza molto sensoriale. Ti metti nei panni di qualcuno che non avresti modo durante il giorno, no?
3: Certo.
10: Non la facevo da un sacco di tempo, dalle elementari.
3: Ah, quindi l'avevi fatta?
10: Sì, una volta sì, ma
3: ti ricordi che anno era?
10: No, non mi ricordo l'anno, ma è stato tipo 15 anni fa, qualcosa del genere.
3: Quindi l'hai rinnovata. Mm-hmm. E il momento più critico o il momento più bello?
10: Il momento più critico, a un certo punto non sapevo dove ero finito su una macchina, credevo di essere uscito da qualche via laterale e trovarmi nella spazzatura insieme,
3: sì,
10: capito? E invece no, mi ha ripreso poi la guida Simone,
3: sì,
10: che ringrazio.
3: Sì, certo.
10: E il momento più bello...
3: Il bar?
10: Probabilmente quando abbiamo toccato un quadro, non avevo idea assolutamente di cosa fosse,
3: sì.
10: Invece la Martina mi fa che era un fiore, effettivamente era un fiore e non l'avrei mai preso da solo.
3: Hai visto? Era quello che tu non gli hai regalato il fiore e lei l'ha visto da sola.
10: Messaggi subliminali.
3: Sì. Sentiamo Martina invece.
11: È stata una bellissima esperienza, io
3: sì.
11: Non sapevo che saremmo venuti qui oggi, mi ha fatto una sorpresa, quindi completamente
3: Andrea,
11: in the dark.
3: Quindi Andrea, ti porto in un posto.
11: Sì.
3: Guarda che posto, ma dove mi hai portato? Al buio proprio. Dici, non potevi scegliere un posto.
11: No, però è stato veramente bellissimo. Sicuramente lì per lì un po' mi sono sentita disorientata e appunto una cosa completamente diversa e nuova. Però sì, è vero, c'è proprio un modo di sperimentare una cosa che non potrei mai in una giornalità, ecco,
3: reggere. Momento critico, Martina?
11: Momento critico. Sono andata a sbattere contro un sacco di muri, ma tantissimo, infatti Simone mi ha dovuto riprendere almeno 3-4 volte, grandissimo. Momento più bello invece probabilmente il bar, ma
3: sì,
11: anche il ponte.
3: Anche il ponte traballante ti
11: sì.
3: ha ispirato. Avete fatto varie domande a Simone, però se volete qualche altra curiosità potete fare anche qualche domanda a me, oppure solo io a farvi qualche domanda a voi. Avete qualche domanda?
10: A tua disposizione.
3: Allora, dimmi.
10: No, a tua disposizione, sono...
3: Allora,
10: prego.
3: Ah, faccio io la domanda. Secondo voi cosa è questa cosa?
10: Oddio.
11: Posso prendere?
3: Cioè,
10: Mi sembra un EpiPen.
11: Sì, anche a me.
8: C'è un evidenziatore, dici tu?
10: No,
11: no,
10: tipo...
11: no, quella per, per le persone diabetiche.
8: Beh, ah, bene. Invece questo qua è un serve per misurare la corrente.
10: Ah, bellissimo.
8: Cioè, se noi andiamo su un campo dove c'è corrente, vedete?
11: Ah, che figata.
8: Eh sì, perché i non vedenti certe volte ci, pensi, ci sono dei non vedenti anni fa che addirittura facevano il montaggio di transistor, di valvole. Io non sono tanto tanto emancipato d'altro. Poi, per esempio, un'altra cosa, secondo voi i non vedenti fanno degli sport?
10: Certo.
11: Sì. Immagino. Anzi, in realtà ho visto di recente un intervento di un ragazzo che è campione paralimpionico di salto con lo sci, credo.
8: Salto con lo sci. Allora, che possiamo fare questo?
11: Che cos'è?
8: Se, questa è una palla.
10: È tipo pallamano, tipo?
8: Sì, è un po' più grande. Diciamo che è da tennis questa qui. Quindi non vedente, io sono anche tra i tennisti, Scaresi, Sarsi. Facciamo anche tennis. Il campo è 12 metri, però non 20. Si gioca con la racchetta di beach volley. E le regole sono quelle normali. Solo che noi possiamo prendere la palla entro il terzo rimbalzo. Quindi abbiamo questa cosa in più. Bene, se non avete altre curiosità, vi invito anche a venire al Caffè Noir, che sarebbe l'aperitivo al buio, dove io insieme a Giuseppe e altre persone siamo anche i pianisti del dialogo. Qualche volta, se verrete, potreste trovarmi al buio come pianista e non come intervistatore. Allora io vi ringrazio Martina, ringrazio Andrea, facciamo così, contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi diciamo forza dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, 1, 2, 3.
10: Forza dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, con degli amici che forse non sono addirittura di Milano. Sentiamo un po' intanto i loro nomi. Partiamo con Andrea. Ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Come
2: ciao
1: va?
2: Andrea.
1: Tutto bene?
2: Sì, sì.
1: Ecco, chi c'è insieme a te?
2: Allora, insieme a me c'è...
3: Sara.
1: Sara.
4: Giorgia.
5: Marta.
1: E Marta. Non siete di Milano, vero?
2: No, esatto. Veniamo da Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, dove noi su Disabili International Radio abbiamo una radio che si chiama Radio Castelnuovo nei Monti, che non so se arriva a Reggio Emilia città, però è una radio che manda anche la trasmissione del ballo di Beppe in replica alle 4.50 di mattina, mentre Radio RVD va alle 10.05 e alle 19.05 del giorno. Intanto in questo giorno parliamo con Andrea, ci facciamo raccontare come ha saputo di questo dialogo nel buio a Reggio Emilia, insomma.
2: Allora, è arrivata una coppia di nostri amici che ci avevano consigliato di fare l'esperienza.
1: Sì.
2: E oggi quindi l'abbiamo riproposta
1: come rimbalzo.
2: Giornata Z.
1: Sì, ah, ecco.
2: Quindi è un regalo che abbiamo fatto.
1: Lo zio Andrea?
2: Sì, zio Andrea, zia Giorgia. Alle nostre
1: alle nipotine. Bene, allora, quindi è stata la prima volta anche per voi, però?
4: Esatto, sì, era la prima volta.
1: Questa è la zia Giorgia. Allora, zia Giorgia e zia Andrea, come è andato il percorso? Vi siete bisticciati durante il percorso voi, no?
2: No.
1: No, tutto tranquillo.
2: Sì, molto curioso.
1: Ecco, la cosa che vi ha messo più in difficoltà, qual è stata?
4: Il traffico.
1: Traffico della strada.
4: La percezione della paura delle macchine. Cioè, io sapevo di non essere in strada,
1: sì,
4: ma quel rumore e l'essere davvero al buio mi dava davvero la percezione di essere realmente in strada, e mi sono quasi spaventata quando ho sentito il clacson.
1: Sì,
4: era molto molto realistico.
1: Anche se realistico, anche se erano registrazioni, effettivamente. E invece il momento più piacevole?
2: Io direi
1: questo è Andrea.
2: Sì, il fiume.
1: Il fiume.
2: Natura.
1: Sì, la natura, il boschetto, il bosco,
2: sì, quella libertà,
1: gli uccelli,
2: concentrarsi sui rumori,
1: le piante. Avete sentito l'odore del caffè? L'avete sentito?
2: No,
1: però
2: l'alloro, il rosmarino.
4: Esatto.
1: E il rosmarino anche avete sentito. Sentiamo le nipoti. Allora, come è andata per voi, ragazze? Chi è che risponde per prima? Marta? Sara, dici allora, com'è andata per te la passeggiata?
5: Mi è molto piaciuta, non avevo particolari aspettative all'inizio, ma sicuramente non mi sarei mai immaginata un'esperienza del genere.
1: Ecco, così porti questo pensiero a Reggio Emilia, lo dici anche alle tue compagne di classe, e vengono a trovarci. Se trovate anche Giuseppe che fa l'intervista, purtroppo non ci sono tutti i giorni. E sentiamo invece chi è rimasta, Marta? Marta, allora per te invece com'è andata?
6: A me è piaciuto molto.
1: Sì.
6: E avevo paura di cadere.
1: Sì. Però non sei caduta.
6: No.
1: No, hai visto che non sei caduta.
6: Era sicuro e mi è piaciuto.
1: Bene, e al bar che hai bevuto, Marta?
6: Un tè al limone.
1: Un tè al limone. E invece Sara?
5: Un succo alla pesca.
1: Succo alla pesca. Invece che ha bevuto Andrea?
2: Anch'io mi sono fatto il bravo, ho preso un succo.
1: Ah, ho capito.
2: Invece
4: no, ho preso una birra.
1: Ecco qua. Ecco qua. Come dire che ormai sono le donne che bevono più l'alcol.
2: Sì, confermo.
1: Confermiamo. Allora, tra le domande che avete fatto alle vostre guide, ce n'è qualcuna che volete fare a me, anche personale ed altro, visto che comunque sono costretto come giornalista a rispondere a tutto? Avete qualche curiosità? Anche le ragazze hanno qualche curiosità sui disabili visivi, sulla disabilità in genere, perché poi io mi occupo anche di disabilità a 360 gradi, interventi e altre cose.
6: E come si studia a scuola?
1: Allora, adesso poi a scuola i non vedenti studiano con l'alfabeto Braille, e poi te ne farò un omaggio, che è un sistema fatto a 6 punti e con 63 punti si studia di tutto, anche la musica. Poi dopo, visto che è lunghetto, ti darò un accenno veloce. E con il Braille si fa tutto praticamente, dalla musica alla matematica, alla scienza, alla lettura, solo che occupa molto, molto spazio. Pensa che I Promessi Sposi sono 9 volumi grandi così. È così, quando da voi sono un volumetto di 400 pagine, quindi è molto occupa molto spazio. Ancora qualche domanda, ragazzi, curiosità?
4: Se i ragazzi secondo te sono sensibili a questo tipo di disabilità o c'è ancora abbastanza
1: barriere?
4: Distacco da parte delle giovani generazioni verso questo tema, insomma?
1: Secondo me il distacco c'è sempre stato e sempre ci sarà. Poi dipende dalla persona che ha la disabilità nell'imporsi e farsi valere per quel che si è e anche insomma, per quello che non si è. Cioè, ci sono delle persone disabili, visive, che non accettano la disabilità e la vivono in modo negativo, c'è invece chi la vive in modo positivo. Non che però sia felice di non vedere, ecco, quello sì, assolutamente, qualcuno l'ha detto a Masterchef, assolutamente non è vero, però si accetta e si cerca comunque di andare avanti con tutte le complicazioni che ci sono, le rabbie, magari un giorno tu non sai che vestito metterti, non vedi il colore, che faccio? Però esistono delle app che ci aiutano e la tecnologia sta veramente facendo passi da gigante. Allora ragazzi, il tempo è finito, contiamo fino a 3, diciamo viva dialogo nel buio e poi ci sentiamo le prossime volte. 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, il vostro Cecantibus è in una notte di festa perché il Napoli ha vinto lo scudetto e quindi noi ci stiamo recando in una birreria a vedere che aria tira. Giustamente voi siete abituati al dialogo nel buio, siete abituati all'intervista così, ma questa sera è una serata di festa, quindi tra qualche minuto arriverò in questa birreria in via Alessandro Volta 13, dove io spesso mangio degli arrosticini e ne ho ordinati proprio per festeggiare la vincita dello scudetto del Napoli. Quindi tra un po' vedremo se peschiamo anche qualche voce che magari sarà insoddisfatta oppure sarà felice che il Napoli abbia vinto questo scudetto. Ci stiamo intanto avvicinando, siamo circa 20 metri e siamo rigorosamente in diretta perché sono quasi le 2 di notte e giustamente saremo in registrato. Sentite già un po' di voci di consumatori e questo è un venerdì notte, il venerdì, anzi un sabato notte perché siamo già al 24 maggio, che il Napoli con lo quarto scudetto va a suo agio. Facciamo rima così, ma chi lo sa. Ecco, siamo arrivati, mi auguro che mi abbiano preparato da mangiare perché ho una fame che non ci vedo più e giustamente qui fuori troviamo già un po' di musica, ma io
2: ci siamo,
1: ecco,
2: ci
1: qua
2: siamo. Siete sempre al gradino?
1: Ciao, hai detto che ti chiami? Cristian, noi stiamo registrando
2: un programma. Stiamo
1: parlando dello scudetto del Napoli e che ho fatto un ordine per festeggiare lo scudetto.
2: Che ordine ha fatto?
1: Ho ordinato gli arrosticini.
2: Ah, ok. Pensavo avessi ordinato, che ne so, una macchina fiammeggiante.
1: Non posso dire in diretta qui che avevo ordinato una donna perché insomma sono quelli della radio, mi cacciano. Eccoci qua con Cristian che...
2: Sai che è stato super, cioè, puntualissimo perché è appena pronto il cibo, quindi le porto
1: tantissime
2: la birra.
1: Sì. E ecco, quindi siamo agli arrosticini, questo è il nostro Cristian, il cameriere di fiducia in questo momento, e così festeggeremo il Napoli. C'è anche Loris qua, non so se vorrà venire a dire qualcosa, vedremo se viene. All'esterno ci sono un po' di persone, ma all'interno preferisco l'interno perché c'è poca musica e c'è quest'area di festa che ormai si sta dipanando in tutta l'Italia e giustamente quando sono più o meno le 2 di notte, anzi se vediamo con un iPhone che ora è preciso, sono esattamente, prendiamo uno dei 4 iPhone che c'ho oggi appresso, cari amici di Radio Rigudi Disabili International Radio, sapete che c'è Cantibus sempre con gli iPhone, gira e ne ha tanti. Sono 1:58, quindi siamo pronti per consumare questi arrosticini a Milano, che sono abruzzesi, però si mangiano bene a Milano, anzi direi che se il nostro Nazareno di RVD, intanto che manda sottofondo dei cavalli, vuole venire, sarà ben accetto in questa birreria che conosco ormai da 10 anni, da che sono qui a Milano, in questo posto. E allora che dire ragazzi, forza Napoli, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e noi lo speravamo con tutto il cuore, anche se qui Milano non ti fa Inter, però pazienza. E sento che qualcosa è arrivata, sì, vedo che è arrivato qualcosa, mi dice una forchetta, ecco qua. E poi l'odore si sente degli arrosticini che tra l'altro ho fatto già togliere dai legnetti perché cioè, meglio mangiarli già senza dover faticare troppo. Il cecante purtroppo è uno che cerca di avere meno fatica possibile. E allora auguro a tutti quanti voi un buon Napoli, anche se questa trasmissione magari verrà mandata tra 30-40 giorni. Il ballo di Beppe è il programma che vi fa sorprendere, vi va delle sorprese improvvise e che comunque bene così. Questa è una notte particolare, la notte del 24 maggio con lo scudetto al Napoli, il passaggio, visto che l'anno scorso l'ha vinto l'Inter e quest'anno è ritornato al Napoli. Speriamo che nella Coppa dei Campioni possa fare qualcosa. Il vostro Cecantibus vi augura una buona giornata. e ci sentiamo con le prossime esperienze. Ciao ciao a tutti, salutiamo Rolis della birreria in via Volta 13, che poi è la stessa zona dove abito io, e anche il gentile Cristian che mi ha servito questi arrosticini che sicuramente saranno favolosi. Ciao ciao a tutti, a presto.
0: Disabili International Radio presenta
3: La rivolta delle macchine, o quasi. Buongiorno, oggi è giovedì,
0: Il gallo di Simone.
3: Sì, sì,
0: il gallo
3: sì.
0: Di...

0: macchinari alle mani.
1: Buongiorno amici radioascoltatori, oggi è giovedì mattina, già Giove, oggi è il 15 di ottobre. Fate come me e non vi spaventerete mai. Amici miei, buongiorno, dicevamo, grazie Disabili International, grazie a Giuseppe per la linea. Oggi tratteremo un argomento abbastanza futuristico, già trattato a livello cinematografico da un sacco di film e serie televisive: la rivolta delle macchine, o quasi, comunicazione di macchine, sì, di intelligenza artificiale, che fanno? Tra poco ne parliamo, amici radioascoltatori. Buongiorno a tutti, le 5 da qualche istante, noi per i prossimi minuti staremo insieme.

Gli animali domestici, cani, gatti, considerarli come parte della famiglia è assolutamente giusto e fondato, a patto che, secondo l'articolo, questo legame si fondi sul rispetto reciproco della comprensione e della vera natura dell'animale. Fateci sapere quindi che rapporto avete voi con il vostro animale domestico, cane, gatto, anche il criceto. Molti stanno già scrivendo il maialino nano. Sapete che c'era una mia amica che aveva il maialino nano? Ma in realtà, appunto, secondo l'articolo, il supporto emotivo è fondamentale, assolutamente sì, perché la relazione, come un post, offre un rifugio sicuro dai ritmi frenetici, delle pressioni quotidiane e anche a livello sociale. La presenza quindi dei cani, dei gatti, le fusa appunto del gattino a livello personale rilasciano appunto le endorfine e la ossitocina, riducendo l'ansia e migliorando l'umore dell'essere umano. Di base, gli animali hanno un'accettazione profonda e rispetto per il proprio padrone. Questo soddisfa un profondo bisogno psicologico di sentirsi accettati per ciò che si è, rafforzando quindi l'autostima e il nostro senso di sicurezza. Secondo l'articolo, accudire un essere vivente sviluppa l'empatia, la compassione, la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'altro e quindi bilanciare il rilascio emotivo e quindi rilasciare le nostre emozioni. Però a volte il rapporto che fa rischia di diventare problematico e il benessere psicologico quindi vacilla quando si scivola nella cosiddetta umanizzazione distorta dell'animale. Il problema non è l'intesa dell'affetto, ma il modo in cui, secondo l'articolo, lo si esprime. Trattare ad esempio un cane o un gatto esattamente come se fosse un essere umano significa spesso ignorare le sue specifiche etologie. Un cane ha bisogno di esplorare, annusare e correre all'aperto. Un gatto ha necessità di arrampicarsi, cacciare per gioco e avere spazi verticali. Quanti di voi, magari ascoltatori dell'emittente o avete magari delle conoscenze di persone che vestono i propri animali, custodirli, costringerli a contesti sociali inadeguati, inadatti e non rispettano i loro tempi di riposo, generando quindi stress e frustrazione nell'animale stesso? Uno degli errori più comuni, secondo l'articolo, è attribuire intenzioni umane a relazioni e a reazioni istintive dell'animale. Un cane che distrugge un oggetto in assenza del proprio padrone, non sta facendo un dispetto o non è una vendetta. Così come un gatto che sporca fuori dalla lettiera non sta facendo un capriccio. Spesso si tratta di segnali di disagio, paura, stress o, nei casi peggiori, di problemi di salute che richiedono appunto una visita.

Il rischio quindi di sostituire a livello affettivo l'essere umano veramente dilaga. Sebbene scegliere un animale al posto della genitorialità, diciamo, ecco, sia una tendenza sociale ormai consolidata, ecco, il nostro vivere però è diverso. Non dovrebbe diventare quindi uno strumento per isolarsi dal mondo o evitare del tutto le relazioni, quelle interumane e complesse. Amare profondamente il proprio animale e considerarlo parte integrante della famiglia fa bene alla salute, quindi anche a livello mentale, e arricchisce la vita quotidiana. La chiave di un amore sano sta nell'equilibrio, dare tutto l'affetto possibile, ricordarsi però di amarli per quelli che sono, rispondendo quindi e rispettando la loro vera natura e i loro veri bisogni. Quindi noi ce la facciamo a rispettare gli animali, amici radioascoltatori? Andiamo a leggere alcuni messaggi che stanno comparendo nella pagina ufficiale della nostra emittente. C'è Luna che scrive: sì, lo ammetto senza problemi, la mia cagnolina Luna per me è una cosa veramente importante, è come una figlia che non ho avuto, parlo, le racconto le mie giornate, festeggio il suo compleanno e quando sto male sembra quasi che appunto lei lo capisca. So perfettamente che un cane, ma nella mia vita occupa un posto che appunto va ben oltre quello semplice di un cane. Amarlo non significa umanizzarlo. Ciao, sono Edoardo, io adoro il mio cane, ma non lo tratto come una persona. E ad esempio i nostri gesti, lui vive comunque nella sua vita e non dorme a letto con me, anche perché non lo trovo assolutamente igienico. Al mio gatto ormai è il mio coinquilino, il mio confidente, il mio partner, diciamo anche il padrone di casa. Ecco, gli parlo, dice Franco, come se potesse rispondermi. Poi c'è Emanuela che scrive: secondo me oggi esageriamo un po' in tutto, va da sé, ad esempio i cani, i gatti portati nel passeggio, il gatto portato a passeggio con il guinzaglio, trattati come bambini e nutrirli come se avessero appunto le nostre stesse esigenze. Vuole bene un animale significa altro. Mi trovate perfettamente d'accordo. Il mio cane dorme sul mio letto, viaggia con noi e quando siamo al tavola è praticamente uno di famiglia, però non dimentichiamo mai che è un cane, non credo che le due cose siano incompatibili. Ciao Emanuela. Dipende, perché c'è ad esempio Patrizia che scrive: io lo faccio comunque mangiare con noi a tavola, la ciotola la metto sul tavolo. Questo è un po' quello che emerge tra i vari ascoltatori. Quando ho attraversato un periodo brutto, il mio cane mi è stato vicino ogni giorno. Non so se comprendete davvero quello che stessi vivendo, ma sentivo la sua presenza. Per questo faccio fatica a chiamarlo semplicemente animale domestico. Ecco, forse siamo noi ad avere bisogno di loro? Ciao Patrizia, è probabile perché lei dice, la nostra ascoltatrice, il problema non è mai amare un cane, un animale, ma dimenticare chi sono davvero. Possiamo quindi coccolarli, portarli in vacanza con noi, considerarli parte della famiglia, ma dobbiamo rispettare il loro bisogno e la loro natura. In fondo, il vero amore forse è proprio questo, non volerli trasformare in esseri umani. Che ne so.

l'intelligenza artificiale dovesse iniziare a dialogare o fare qualcosa che noi non potessimo capire, bene, ci siamo. Parliamo di Emergence AI, il quale ha rilasciato ben 80 agenti autonomi. Questi 80 agenti autonomi che cosa dovevano fare? Dovevano dialogare e interagire tra di loro. Sapete che cosa hanno creato? Hanno creato una propria lingua, una nuova torre di Babele. Questo era previsto entro il 2030, in realtà la vita, il futuro, sta diventando già presente. Ora, sulle prime, i tecnici informatici hanno iniziato a leggere ciò che, appunto, questo nuovo linguaggio, molto abbreviato, potesse essere assolutamente comprensibile, e in effetti all'inizio lo fu. Parliamo al passato perché questo è accaduto la scorsa settimana e quindi diciamo lo è stato. Però più gli agenti autonomi continuavano a dialogare e più le abbreviazioni e i termini matematici, quindi informatici, divenivano sempre più incomprensibili. Quindi tra di loro queste intelligenze artificiali e questi agenti autonomi hanno iniziato a creare dei codici cifrati e dei simboli, delle parole che riuscivano a riconoscere solo loro. Ora, il problema non è che le 80 intelligenze artificiali e quindi gli 80 agenti autonomi abbiano creato un nuovo linguaggio. Il punto è che questi agenti autonomi possono tranquillamente dialogare tra di loro, ma senza l'essere umano.

si metteva leggermente troppo critica, questi agenti autonomi sono stati fermati. È un po' come il discorso di qualche mese fa di Anthropic, quando l'agente autonomo venne recintato, ne abbiamo parlato qua in, insomma, in onda, in diretta, e a quel punto mandò un'email a tutti, ecco, a tutti i tecnici informatici e disse a ognuno di loro in simultanea: guardate che io sono uscito dal recinto, che dovevo fare? Via, eccoci. Attenzione, amici radioascoltatori, perché se l'intelligenza artificiale e gli agenti autonomi hanno provato e stanno comunque, lo possono fare, l'abbiamo testimoniato, possono comunque trovare un nuovo linguaggio e potrebbero potenzialmente escluderci, parliamo invece di esseri umani che hanno e potevano cambiare la storia, ma in realtà per motivi vari ed eventuali non l'hanno fatto. Queste persone dicevamo che potevano cambiare il mondo, secondo però le ricerche sono sparite letteralmente nel nulla, queste persone. Parliamo di Roald Raymond Ryle, eravamo negli anni 30. Lui sviluppò un microscopio così avanzato da poter vedere quindi i virus vivi. Successivamente, questo studioso dichiarò di aver creato una macchina che poteva comunque andare a curare esclusivamente le cellule malate. Quindi parliamo di un prototipo di chemioterapia. Sappiamo che purtroppo, insomma, la chemio va ad uccidere tutti i vari ed eventuali, ecco, quindi le cellule malate, le cellule quelle buone. In realtà Ryan Ledl aveva realizzato questo macchinario che andava semplicemente, tra virgolette, semplicemente a colpire le cellule malate. Quindi le cellule sane non venivano assaltate. Ciò che venne assaltato poco tempo dopo l'uscita di questo macchinario fu il suo laboratorio, il quale venne dato a fuoco. Quasi tutto ciò che lui aveva prodotto praticamente sparì. Aumentiamo, saliamo con l'ascensore del tempo, dagli anni 30 ci trasferiamo al lontano 1979. Parliamo di Thomas Howell. Lui realizzò, inventò un motore che riusciva a, pensate, fare, ecco, camminare, far camminare l'automobile più di 160 km con 1 litro di carburante. Il motore era a iniezione, usava esclusivamente il vapore. Pensate che gli offrirono milioni di dollari per abbandonare l'idea. Lui rifiutò questi milioni di dollari. Beh, pochi mesi dopo lo trovarono morto, avvelenato nella sua casa e quindi di conseguenza anche tutti i suoi schemi tecnici svanirono nel nulla. Passiamo ad Elie Mayer. Diceva di aver costruito un'auto che andava soltanto ad acqua. Ora, queste non sono supposizioni, dai referti storici lo riuscì a provare anche fisicamente. Una sera, però, a cena fuori con gli amici, svenne all'improvviso. E ovviamente i complottisti iniziarono a pensare e anche a muovere le prime accuse, sostenendo che fosse stato avvelenato. La questione più inquietante è che la sua invenzione, appena dopo la sua morte, sparì definitivamente. Parliamo di Nikola Tesla adesso. Lui sognava di poter dare energia wireless gratuita a tutti. A quel punto però gli investitori capirono che ovviamente non ci avrebbero guadagnato. Così, dopo la sua morte, il governo degli Stati Uniti confiscò tutti i suoi archivi e ovviamente tutte le sue ricerche provate. Alcuni di questi documenti, ormai sono passati bei decenni, alcuni di questi documenti non sono ancora però stati svelati.

0: Beh, insomma. Amici miei, grazie per averci tenuto compagnia e poco altro da aggiungere, insomma, perché tra l'altro se le intelligenze artificiali si mettono a fare di testa loro e parlare di testa loro non è semplice. Vabbè, ce la faremo. Intanto buon weekend con me, amici radioascoltatori, ci risentiamo ovviamente martedì, che sarà un 20. Un abbraccio a ognuno di voi. A martedì, buon weekend.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, terza edizione o terza stagione di Artisti di Stefano Manenti, prima puntata, oggi domenica 11 ottobre 2026. Ascolteremo le canzoni di Massimo Di Cataldo, trasmissione questa che andrà oltre che qui su Dando Radio in replica giovedì prossimo su Non è mai troppo presto da Giuseppe Cesena. Linea al conduttore.
3: Sono ritornato, sempre su Dando Radio. Sono ritornato, sempre su Dando Radio. E bentornati ad Artisti di Stefano Manenti. Ma che gioia, vi aspettavo, non vedevo l'ora. Dopo più di 2 mesi di break estivo, ma so che comunque le repliche vanno sempre fatto compagnia, torniamo. E con la complicità della regia di Antonello Santoni, con le consulenze tecniche e spirituali di Daniela Picchia, e quindi niente, siamo pronti, come già ci ha anticipato la regia, per ascoltare delle canzoni meravigliose di Massimo Di Cataldo. Allora, vi ricordo sempre il numero magico di Dando Radio, 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Vai regia col primo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Io te lo giuro, sai, ho paura di che sarà di me. E quante volte ce lo siamo chiesti. Proprio sembrerebbe una canzone scritta per me ultimamente, quindi l'incertezza proprio del futuro e la ricerca di se stessi. Questo è veramente un brano intimista di Massimo Di Cataldo e nello stesso tempo introspettivo, che sotto certi aspetti descrive la delicata fase di un passaggio in cui ci si trova proprio davanti a un bivio esistenziale. E affrontare lo smarrimento e a volte la vulnerabilità di fronte a un domani che non sappiamo che cos'è, è quasi indefinito, trasformando però la paura dell'ignoto in un'intensa ricerca di identità con cui è facile entrare in profonda empatia. Io lo auguro a tutte le persone che in questo momento hanno paura e vivono l'incertezza del futuro. 392-4597-945, lo ripeto molto slowly, 392-4597-945, e a questo punto vediamo, sentiamo se c'è qualche messaggino.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, un saluto a Stefano Manenti, Antonello e Daniela e complimenti a Stefano per il ritorno degli artisti con Massimo Di Cataldo. Saremo qui ad ascoltarti con molto piacere e un abbraccio a tutti e una buona serata da Simona di Anzio.
1: Allora, io naturalmente non ho sentito nulla del messaggino, quindi vorrei chiedere l'intervento che risorga dalle ceneri il mio regista Antonello Santoni. Quindi ben tornato ad Artisti di Stefano Manenti.
3: Ben ritrovati a tutti voi e un saluto a te.
1: E mi dovresti
3: Stefano.
1: Fare da gobbo.
3: Purtroppo sì, senso. Con questa nuova struttura, questa nuova, diciamo, questa nuova stagione. Sarò io, diciamo, bene o male a farti da gobbo.
1: Sarai tu la mia spia di palco.
3: Allora, il messaggio è arrivato da Simona Di Anzio, contenta per il ritorno. Ringraziava per aver scelto Massimo Di Cataldo come artista e sarà lì ad ascoltarti durante la trasmissione.
1: Benissimo, io ringrazio
3: e ti salutava.
1: veramente Simona, grazie. Siamo molto vicini. Romanzio, se vuol dire.
3: Romanzio, bella, grazie. mi piace Romanzio.
1: Romanzio, certo, Romanzio.
3: Romanzio, mi piace.
1: Allora, se non ci sono altri messaggi, allora io direi di ascoltarci la seconda stupenda canzone di Massimo Di Cataldo.

0: Se adesso te ne vai, uno dei capisaldi della produzione artistica di Massimo Di Cataldo, presentato a Sanremo del 1996, è diventato un classico del pop romantico italiano, Il dolore e la paura di perdere una persona amata, con una melodia travolgente, un'interpretazione carica di pathos. Massimo trasforma la paura del distacco in una preghiera disperata, raccontando con disarmante verità il senso di vuoto di fronte alla fine di un amore. E purtroppo capita, anche se poi l'amore, no, si trasforma e non si perde mai. E allora so che c'è un altro messaggino, e ascoltatelo, poi io me lo faccio raccontare da Antonello.
1: Ma buonasera, buonasera a tutti. Ciao Anto, ciao Stefano, ciao Dani. Io sono all'ascolto sulla trasmissione di Massimo Di Cataldo e in bocca al lupo, ben iniziata questa nuova stagione di artisti e siamo grandi. Sto tornando a casa. Un abbraccio forte, ciao a tutti.
2: Eccoci qua, caro Stefano, il messaggio era di Iole, che lì si trova in viaggio per un weekend trascorso fuori porta. Sta tornando a casa e sta ascoltando la nuova edizione, la nuova stagione di artisti con Massimo Di Cataldo. Salutava te, me e Daniela e tutti gli ascoltatori.
0: Hai capito, la Iole ha fatto un colpaccio, sta ascoltando artisti con Massimo Di Cataldo. Passacelo al telefono, Iole. Così ci racconta della sua carriera e di questi meravigliosi 7 album che possiamo trovare in tutte le piattaforme digitali. A questo punto, dopo se adesso te ne vai, ascoltiamo un altro brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che bello questa metafora del camminare, è proprio questo testo che invita proprio alla resilienza, cadere, poi alla fine fa parte del percorso della vita, ma ciò che conta è la capacità di rialzarsi e continuare ad avanzare. È un messaggio sicuramente molto positivo e pieno di speranza, una sorta di promemoria. E quindi aggiungetevelo nell'agenda per ritrovare la forza nei momenti di sconforto. So che c'è un bel messaggione.
2: Buonasera.
1: Vai, regia.
2: E buona fine domenica a tutti. Buonasera Stefano, buonasera Antonello, buonasera Daniela e buonasera a tutti gli ascoltatori. Se non riuscite a collegarmi adesso, ho perso la prima canzone. Che sono sicura sarà stata stupenda. E sono venute le mie ragazze a salutarmi, la più giovane con Baby Principino e la più grande che sta diventando mamma entro questo mese di una bimba. E adesso un attimo di tranquillità. Niente, Massimo di Cataldo mi piace tantissimo, spero che nella scaletta ci sia anche Come sei bella. Adesso quasi finito di cuocere un po' di cosine buone e finché ceno vi ascolto fino alla fine. Ciao ciao e buona serata a tutti. Ops! E mi sono dimenticata di dire chi sono, ma spero che mi abbiate riconosciuta. Sono Mariella di Rovigo, meglio 2 che 1 come messaggi. Di nuovo, ciao ciao.
3: Come ben dicevi, caro Stefano, il messaggio era quello di Mariella di Rovigo, che raccontava che si era messa all'ascolto dopo la prima canzone, quindi la prima canzone l'ha persa, e che a casa erano andate a trovare le figlie, una mamma del suo principino, se non sbaglio Simone, se non vado errato, non vorrei dire stupidaggini, e la seconda, l'altra figlia che sta per diventare mamma in questo periodo. E diceva che sta cucinando delle cose buone e ci ascolterà e spera che nella scaletta ci sia Come sei bella.
1: Beh, peccato Mariella, guarda, Come sei bella te la possiamo solamente dedicare a te, ma non ci sarà nella scaletta. Allora, 392 945 97 945,
3: come? Scusa?
1: No, stavo pensando alle donne incinte, no? Quindi 945, lo ripeto, mi scuso, 392 45 97 945, e andiamo avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Una ballata dolce e lineare in cui l'amore viene cantato nella sua forma più pura e priva di filtri. Massimo Di Cataldo sceglie un registro vocale caldo e confidenziale per celebrare in qualche modo l'importanza della spontaneità e della dedizione totale nei sentimenti, arrivando dritto al cuore dell'ascoltatore. Diciamo in poche parole, riassumiamo questo brano come l'amore raccontato con sincerità e sensibilità. Che meraviglia! Voglio ridare ancora una volta il nostro numero magico di Tanto Radio per i vostri messaggini vocali, nonché scritti se siete un po' timidoni, 392 45 97945, lo ripeto, 392 45 97945. Volevo mandare a nome di tutto Tanto Radio un saluto a Giuseppe Cesena e alla trasmissione Non è mai troppo presto di Disabili International Radio, che il giovedì ci manda in replica. Thank you!

0: devo chiedere scusa, caro Stefano, per quando tu hai detto thank you e io stupidamente ti ho chiuso il microfono e quindi e tu continuavi a parlare, anzi ti ho mandato il brano e vabbè, mi dispiace, sì, ma... te lo dico, mi perrostro, prosto. Come si dice?
1: Vabbè, ti quella... prostata? Ti prostata?
0: No. No, in ginocchio. Va bene.
1: No, comunque, ma non ti preoccupare. Bella, bella. Ho parlato per 4 minuti da solo, ma comunque...
0: No, è vero!
1: Non c'è nessun problema, anzi, ripetiamo il numero 392... 400... Sì, 405... 4597945, lo ripetiamo, 392 4597 945, e diciamo che abbiamo ascoltato un bellissimo brano dal titolo Senza di te, dove ci fa riflettere, no? Quando sì, poi alla fine ci manca una persona importante, è difficile affrontare la vita, no? Però lo stesso brano comunque alla fine ci spinge in qualche modo a ritirare un po' fuori le nostre i nostri punti di riferimento, che poi siamo fondamentalmente noi stessi. Possiamo dirlo, se ci sentiamo giù, è anche giusto cadere, no? Mm-hmm. È anche giusto cadere, perché è normale, anzi forse è importante cadere, ma la cosa più importante poi è rialzarsi, perché comunque la vita, per quanto assurda e imperfetta, la vita ci aspetta, no? Come dice chi ha scritto la canzone della Mannoia. Allora, io ho fatto uno scherzetto alla nostra
0: Mariella,
1: che spero non abbia deciso di spegnere la radio, dice: ah sì, non fate come se bella. Noi faremo una versione come se brutta di Massimo Di Cataldo, del gemello. No, sto scherzando. Mariella, come sei bella, la dedichiamo a te. Vai, regia.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Come sei bella, una vera e propria poesia in musica che valica il piano puramente estetico per elogiare la grazia e la luce interiore di chi si ama. Con uno stile delicato e privo di retorica, Massimo Di Catallo offre un tributo all'unicità dell'altra persona, vista con gli occhi dell'amore sincero. E non dimentichiamoci mai di dire alle persone che abbiamo intorno come sei bello. Quindi in attesa anche della versione in sardo delle Seadas, nuovo gruppo prodotto da Danto Radio, che è Quanto sei bella.
2: No,
1: capito?
2: Come,
1: non è
2: Quanto sei bella. Quanto sei bella.
1: Ah, Quanto sei bella. Ora tutti andare a cercare le Seadas. Non esistono.
2: No, non esistono, no.
1: Sentiamo Iole che ci manda un messaggio.
3: Ragazzi, io sono sempre all'ascolto, non sto commentando perché molte canzoni non le conosco, però per quelle che conosco, Come se adesso te ne vai o qualcun'altra, posso dire che è da quelle che sto conoscendo, grazie ad Artisti. Devo dire che è un artista, scusate il gioco di parole, assai profondo, Di Cataldo e romantico. Questo è quanto. Continuo ad ascoltarvi.
2: Oh, Iole ci dice che... Tu non... Scusate. Aiuto. Tu non hai scritto niente, quindi... Che lui è assai profondo e romantico, Massimo Di Cataldo, nonostante lei non conosca tutte le canzoni di Cataldo. E... Se ne vai, quella che conosce di più, e sta ascoltando ma non sta commentando perché tante non le conosce, come diceva prima.
1: Bene, Artisti di Stefano Manenti è stato voluto da Danto Radio anche per questo, quindi per far conoscere quello che magari non possiamo conoscere.
2: Certo.
1: Noi possiamo ascoltare musica al 100% durante la nostra giornata. C'è un altro brano molto molto interessante, questo a me piace moltissimo, Vai Regia, ascoltiamolo.

Un pezzo questo anime affascinante, proprio che affronta il tema della sintonia elettiva e in un certo senso della connessione, chiamiamola così, spirituale tra due persone. Cioè proprio il racconto raro tra due sensibilità affini. Che si riconoscono, se fate caso al testo, al di là.

0: Non poteva mancare questa canzone, troppo bella, grazie, grazie per la dedica, grazie, grazie Stefano, grazie Antonello. Buon proseguimento, vi accompagno fino alla fine. Ciao!
1: Dato che siamo dei birichini che non poteva mancare questa canzone di Come sei bella, di
2: Quanto
1: Antonello.
2: sei bella?
1: Cantu sei bella.
2: Ah, canto sei bella.
1: Cantu,
2: Ah.
1: cantu sei bella.
2: Cantù, cantù,
1: E cantu,
2: cantù, cioè,
1: cantu.
2: se non sarebbe sardu,
1: E poi un
2: Non è
1: messaggio.
2: sardo se non finisce per U.
1: Poi abbiamo un messaggio scritto che dice: Bravo Stefano. E lo scrive Vilma.
2: Ah, grazie Vilma, grazie. Vilma è una carissima amica, veramente strepitosa, e sono contento che abbia voluto fare
1: Ascoltarti.
2: diciamo, questo passo, no, nell'ascolto, anche di, diciamo, no, un po' come dice lei. È un cantautore un po' pesante, no? Però diciamo che la bellezza dei cantautori, dico Vilma, trovami un cantautore che non è pesante, insomma, capito? Quindi diciamo che parlare dell'essere umano, dell'amore, purtroppo ci porta anche a volte a della
1: Certo.
2: pesantezza. Ma ci sta, ci sta. Grazie per averci ascoltato. Grazie Vilma. Siamo arrivati alla fine,
1: Caro Stefano, sì.
2: caro Antonello. Spero di averti dato anche l'opportunità, perché Antonello alle 21 avrai un'altra diretta,
1: Sì,
2: giusto?
1: dalle 21 alle
2: Lo vogliamo
1: 22.
2: dire?
1: Sì, in contemporanea con Indie Life Radio, siamo due radio ormai diventate sorelle, fratello e sorella, o sorella sorelle, com'è? E condurremo un programma che si chiama Gli Sciroccati.
2: Ecco, appunto. Magari invitatemi, perché mi sembra che pure io.
1: Anche tu sei
2: Quindi evviva
1: sciroccato.
2: gli sciroccati in diretta alle 21 su Danto Radio. E che cos'è, la prima puntata,
1: Sì, la
2: no?
1: prima puntata, sì.
2: Ah,
1: Certo.
2: la prima puntata. Allora cercherò di ascoltarvi. Io ringrazio veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltati e ringrazio naturalmente alla regia Antonello Santoni, Daniela Pecchia per tutto ciò che riguarda le consulenze musicali e spirituali.
1: Spirituale.
2: E c'ho un messaggio di Balù. Antonella, sì, Antonella, Daniela, no, vabbè, ce la posso fare? Balù mi ha scritto un messaggino: Daniela, grazie per tutte le pappe che mi dai.
1: Ecco.
2: Quindi, ecco, quindi insomma.
1: Bene.
2: Grazie di cuore, artisti di Stefano Manenti, finisce qui. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre di domenica alle 19. Io ascolto la radio, io amo
1: Danto
2: Danto
1: Radio.
2: Radio. A presto, grazie.

così solo. Certe volte poi riprendo il volo senza guardare giù, ma se non vedo più il sorriso della gente che mi passa proprio accanto, come faccio a non sentirmi spesso?

Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

grazie al nostro Stefano che ha registrato la puntata appunto domenica, l'avete sentito perché lo mettiamo qui nei nostri spazi, intanto che io sono qui a farvi compagnia dietro le quinte per vedere le radio che ci mandano in onda e le altre no. E allora abbiamo adesso il primo brano che ha a che fare con i nostri anni vecchiotti, anche se siamo ormai quasi a fine trasmissione perché mancano 20 minuti alla fine della trasmissione. Abbiamo il brano di Iva Zanicchi, Fiume Amaro, un fiume amaro. Allora, Iva Zanicchi, un fiume amaro.

Un fiume amaro, Iva Zanicchi, qui con noi, era quella anche che ha fatto La Riva Bianca, La Riva Nera, e poi altri brani, Testarda Io, eccetera, eccetera. Invece abbiamo adesso Ivan Cattaneo, Ivan Cattaneo non con una zebra a pois, ma con un brano che dice, cioè magari quelli là che una volta prendevano la chitarra e se ne andavano un po' in giro a fare fortuna, prendi la chitarra e vai. Allora prendiamo la chitarra e andiamo con Ivan Cattaneo.

0: Certo, ci sono alcune date storiche che non si dimenticano. Per esempio, io il 6 febbraio non lo dimentico mai, perché è nato Ugo Foscolo. Manzoni invece, Manzoni non lo ricordo. Invece il 6 febbraio di Ugo Foscolo lo ricordo, nacque a Zante, però dice che ci azzecca adesso con le canzoni. E perché il 6 febbraio 1983 usciva una canzone di Ivan Graziani chiamata Il chitarrista. Signore, dammi una vista, dammi un'occhiata al mio chitarrista. Allora, Ivan Graziani, Il chitarrista.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Il chitarrista di Ivan Graziani, rimaniamo con un Ivan, però andiamo con Fossati. Allora, mentre Ivan Graziani aveva il chitarrista, invece andiamo con Ivan Fossati con la signora cantava il blues, cioè lui suonava la chitarra e lei invece lei cantava il blues, giusto, facciamo così, facciamo Ivan Graziani e Ivan Fossati, cioè l'Ivan Ivano veramente, Ivano Fossati, quindi la signora cantava il blues, Ivano Fossati.
1: Fermare il treno. Nessuno qui sa come si fa.

La signora cantava il blues, quindi abbiamo avuto prima Graziani col chitarrista, poi abbiamo avuto la signora che cantava il blues e adesso andiamo quasi in fine trasmissione, penso che dovremmo, se ce la facciamo, mandare un altro brano, vedremo. Abbiamo Jimmy Fontana, La nostra favola, quella del castello fatato, oppure alcuni dicono mai, mai ti lascio, così dice a un certo punto. Alla nostra favola, Jimmy Fontana.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dall'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarra la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris luber mitini. Si caret deus e sos carabineris luber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che ha corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Buongiorno, dolce fata, come mai ti sei svegliata? Sembri uscita da un infausto telefilm. Ti serve un buon cristiano dal sorriso americano, come dire,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 renuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia. Programmato carezze e abbracci teneri. Magari con un fondo di malinconia, roba da canzone.

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue, cielo buono, cosa vuoi?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Bene, si vola verso la sesta puntata di Sfida tra Giganti. Buongiorno se ci state ascoltando e buon inizio di settimana se ci seguite questo lunedì 12 ottobre 2026. Ma ricordo anche le repliche, lo vado a fare subito, le repliche che hanno in qualche giorno, in questa settimana avranno un mutamento e saranno degli orari definitivi. Allora, mercoledì non più alle 20 ma alle ore 21, giovedì la replica sarà alle ore 16, venerdì non più alle 23 ma alle 22 e domenica alle ore 10. Bene, tutto è pronto, intravedo come sempre in piattaforma il buon Franco, in regia dalla Torre di Villa Urbana, chi ci coadiuva, le radio collegate che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music e c'è anche Radio Centrale Oristano. Salutiamo anche Alessandro Fiori, oltre che salutare naturalmente Franco che oltre che essere il mio regista è anche direttore delle due web radio che ho menzionato prima. E allora tutto è pronto per iniziare il nostro appuntamento. Intanto Mattia Bazar, i Pooh, i Nomadi alla PFM, dovete votare queste formazioni, un solo voto, se non l'avete ancora fatto fatelo attraverso i nostri social, il nostro gruppo, la nostra pagina, attraverso il numero WhatsApp che trovate nella nostra rete, insomma divertitevi e fate vincere una di queste formazioni. Allora, per adesso pari vantaggio i Nomadi con 62 voti, seguiti dai Pooh con 40 e poi Mattia Bazar con 38 e la PFM con 14, naturalmente insomma è ancora tutto da vedere, non sappiamo se anche la prossima puntata, cioè la settima puntata, ritroveremo queste informazioni, vediamo un attimino cosa fare, cosa decideremo tutti insieme. Intanto ascoltiamo un singolo davvero inedito di questa formazione che è in gara, che sono i Mattia Bazar, un'altra di quelle formazioni storiche. Questo pezzo è stato pubblicato nel maggio del 2022, parte della raccolta The Best Of. Questo pezzo che andiamo a sentire è scritto dal compianto batterista e cofondatore Giancarlo Golzi, da un plico di poesie che sono state ritrovate, pensate, dalla moglie Miriam, con la collaborazione di Giuseppe Andretto. La musica è composta da Piero Cassano, la voce in questo pezzo è della nuova leader di Mattia Bazar, che è Luna Dragonieri, guidata dal batterista storico Fabio Perversi, guidata dal tastierista storico Fabio Perversi, nella band ormai da 25 anni, insieme a Luna Dragonieri, voce, ancora Piercarlo Lallo Tanzi, batteria e voce, poi Silvio Melloni, basso e tastiera e voce, e poi c'è Gino Zandana, chitarra e voce. Mi sembrava giusto anche menzionare i nuovi volti di questa formazione che ormai da un po' di anni li possiamo anche vedere e ammirare un po' in giro in tutta Italia.

voce di questa insomma la nuova voce che poi personale, insomma, essere la voce di Mattia non è poi facile. Ce ne sono state altre prima di lei, dopo Antonella Ruggero, ma pare che lei ormai sia saldamente lì. Silvia Luna Dragonieri ha dirigere un po' il tutto. Allora andiamo avanti con il nostro appuntamento. Parliamo dei Nomadi. C'è una canzone che è stata scritta da Fabrizio De André con Massimo Bubola, e andremo proprio a sentire questo pezzo, ed è il titolo all'omonimo album che è stato pubblicato nel 1978 ed è diventata celebre anche grazie allo storico tour che c'è cioè stato nel 1978-79, pensate, realizzato insieme alla premiata Foreria Marconi, che troviamo qui nella nostra sfida tra giganti, purtroppo ancora con pochi voti diciamo nelle ultime posizioni, ma tutto può cambiare. E allora questa è una canzone che andiamo a sentire proprio dalla voce di Fabrizio De André insieme alla premiata Foreria Marconi, e si chiama Rimini.

Presa agli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco,

famiglia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganno, è un errore ho commesso, dice, un errore di

Eccolo qui dal vivo, la PFM insieme a Fabrizio De André. Era Rimini, il nostro appuntamento vi deve vedere, come dire, molto attenti, anche perché dovete votare in una di queste formazioni. Allora, Mattia Bazar, i Nomadi, la PFM, i Nomadi che fra un po' ascolteremo con questo pezzo, che è sicuramente, questo è uno dei, delle canzoni più celebri e poetiche del gruppo italiano dei Nomadi. I Nomadi, lo ricordiamo, il fondatore Beppe Carletti ancora oggi è lì sul palco in giro con gli altri componenti del gruppo, e poi Augusto Daolio. Questo è un motivo davvero molto bello, pubblicato, dicevo, nel 91, e lo andiamo a sentire. Si chiama Gli Aeroni Neri.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

morto è una celebre canzone scritta da Francesco Guccini e portata al successo da questo gruppo musicale in gara tra sfida tra giganti che sono i Nomadi, gruppo italiano, questo è un pezzo del 67, Dio è morto, l'autore, come vi ho detto, è Francesco Guccini. Ci fu anche una censura all'uscita, la canzone fu inizialmente osteggiata e censurata dalla RAI a causa del titolo e del testo giudicati provocatori, ma poi venne poi trasmessa persino da Radio Vaticana, mai capito. Vabbè, non ci dilunghiamo in questi particolari perché potremmo davvero innescare magari un bel dibattito, che ne dici Franco? Va bene, ci ascoltiamo la PFM, cosa ne dici? Cosa vogliamo sentire della PFM? Io ho scelto un brano della premiata Ferreria Marconi, e questo brano pubblicato nell'81 all'interno di quello che è stato l'ottavo album in studio di questa band, intitolato Come ti va in riva alla città. La composizione e il testo portano la firma di Franco Musida, France di Cioccio e Patrick di Givas, con la produzione di Alessandro Colombini. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Chi ha paura della notte. La PFM, vi ricordo di votare, i canali per poterlo fare ci sono tutti. Ricordo che una sola formazione potrà continuare la strada verso la finale di sfida tra giganti.

Ha paura la PFM, sfida tra giganti nelle nostre web radio. Vi ricordo, io sono Paolo Frauce, da, dall'altra parte in regia il direttore Franco Urru, che salutiamo. Ciao Franco, direttore di Music di Radio T2000, Villa Urbana Music. Music Factory Oristano è lo studio dove vi trasmettiamo noi. C'è anche Radio Centrale Oristano, capitanata da Alessandro Fiori, che è il presidente, il titolare appunto della radio. Bene, la prossima canzone è un celebre singolo dei Pooh che in tante ricorderete. Si chiama Canterò per te, pubblicato nel 1980. C'è una curiosità, perché questo singolo, pensate, che fu usato come sigla per San Vincent Estate e anche un disco per l'estate nel 1980. La ricordate la copertina? La copertina originale del 45 giri raffigurava una fune tesa verso l'ignoto, tirata dai quattro componenti del gruppo. Poi c'è anche il videoclip che è ufficiale, che è stato girato sul lago di Iseo con la regia di Ivan Falardi.

eccolo qui, c'è tutto il mondo intorno, non poteva mancare nell'ascolto di quelli che sono stati i maggiori successi dei Mattia Bazar. Questo è uno dei brani più celebri, appunto, dei Mattia, pubblicato nel 79 come traccia dell'album Tournée e come singolo. Il testo è stato scritto da Giancarlo Gozzi, Aldo Stellita, mentre la musica è stata composta da Antonella Ruggero, Carlo Marale, Piero Cassano. Ricordiamolo che, insomma, la voce solista di questo brano è quella inconfondibile di Antonella Ruggero, affiancata dal quintetto originale composto da Carlo Marrale, chitarra e voce, Aldo Stellita basso, Piero Cassano tastiere e voce e ancora Giancarlo Gozzi batteria. Il testo di questa canzone che abbiamo sentito affronta temi profondi come la solitudine, il senso di smarrimento e il rischio di chiudersi nella malinconia, trasformandosi poi però in un invito a non restare spettatori passivi della vita, ma farsi coraggio, entrare dentro il mondo, perché c'è tutto un mondo intorno. Bene, andiamo avanti, adesso arriva un altro capolavoro dei Nomadi, è una delle canzoni più celebri dei Nomadi, pubblicata nel 72, interpretata naturalmente dalla voce storica di Augusto Adaolio. Gli autori di questo brano sono Alberto Salerno, Damiano Datoli, musica, con un contributo e un legame ideale anche con Francesco Gutti.

Puccini. Eccolo qui, ma come facciamo a non cantarla questa canzone tutti insieme? Dai, la cantiamo tutti insieme, Franco. Questa è una delle poche che riesco un po' a cantare quando mi capita di essere magari tra amici e cantare al karaoke.

che canzone davvero. Questa è una canzone che racconta la storia di un uomo in movimento, un vagabondo che sceglie di non fermarsi e di guardare il mondo dalla parte degli ultimi. Davvero grande canzone, grande pezzo questo dei Nomadi, In Gara, lo ricordiamo, tra sfida tra giganti. Quindi mi raccomando, votate una di queste formazioni, la prossima che è momentaneamente la vediamo ultima, però per me davvero rimangono degli artisti, dei musicisti davvero importanti. Pensate che il prossimo brano è davvero un brano importante, Il Maestro della Voce. Questa è una canzone della premiata Forneria Marconi, pubblicata nell'80 all'interno di un album che si chiama Suonare Suonare. Questo pezzo è un omaggio a Demetrio Stratos, la canzone è proprio un tributo a lui e lo straordinario cantante frontman del gruppo degli Area, morto prematuramente a New York il 13 giugno del 1979. Pensate

Mamma mia, che bello questo pezzo della BFM, maestro della voce, che abbiamo incontrato nel finale di questo appuntamento. C'è un altro pezzo e poi ci saranno i saluti velocissimi. Intanto vado a ricordarvi le repliche: mercoledì alle ore 21, giovedì alle 16, venerdì lo ricordiamo alle 22 e domenica alle ore 10. Lo ricordo, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, c'è cioè Franco, il nostro direttore, in regia che ci coadiuva, e poi Alessandro Fiori su Radio Centrale Oristano. Andremo in onda anche lì, non solo in questa giornata, in questo lunedì in diretta, ma anche nel corso della settimana, negli orari che vi ho detto in replica. Il prossimo pezzo è un pezzo dei Pooh, che ha vinto il 40° Festival di Sanremo. C'è stato un po' di richieste per questo brano, è diventato una delle canzoni più iconiche della musica italiana, e anche il simbolo di una svolta storica del gruppo. Lo ricordo che il brano è stato scritto da Valino Negrini, Robby Facchinetti, venne presentato, come vi ho detto, al Festival di Sanremo nel 1990, segnando la prima e anche unica partecipazione della band alla kermesse. La vittoria fu trionfale, lo ricordiamo, e inaspettata per una band pop rock di lunghissimo corso come i Pooh. Lo ascoltiamo il brano, e anche l'ultimo per questa sesta puntata.

sono Uomini Soli, va a chiudersi la sesta puntata di Sfida tra Giganti. Continuate a votare queste informazioni, poi vedremo se la prossima settimana saranno ancora loro le protagoniste o ci sarà qualcosa di nuovo, ma lo saprete attraverso i nostri social. Siamo già in sigla, tempo necessario per abbracciarvi tutti, ringraziare Franco che è stato abile e attento in regia, salutarvi e ricordarvi di ascoltare anche le repliche e di votare nei nostri social. Grazie, fate i bravi e vi auguro un buon inizio di settimana.

0: Amici, amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music, va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei!
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed. Viaggia insieme a noi, partecipa 349 7267 647.

Errore, errore, errore, errore, tutto il bello della diretta, è bello della diretta, allora andiamo con un'altra, senti qua, tutto in live, non c'è niente di registrato, è tutto live per voi.

Bene, bene, ringraziamo allora le donne sempre presenti, quindi ringraziamo come sempre... Chi ringraziamo? La Romina di San Zenone degli Ezzelini, sempre presente, la ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Salutiamo Luisa di Vedelago, anche lei dalla Marca Trevigiana, sempre presente. Brava Luisa, un abbraccione, che dice bello questo violino. Ciao Lorenzo, buona trasmissione. Grazie Luisa, un abbraccione che fa anche rima. Dal dolce un po' caffone, Lorenzo Speed. Lorenzo, volevo salutare te, mia mamma Antonia. Ciao Manuel, amico mio, da Arzignano, provincia di Vicenza. Lui è l'onnipresente Manuel. Ciao Manuel, benvenuto, bentornato a bordo del viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Allora, dove andremo oggi? Ce lo dite? Dove vorreste andare? Scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Scriveteci quale zona del mondo, quale pianeta vorreste esplorare con queste sonorità. Forza e coraggio, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi. We are here for you. Musica suggestiva per suggestionarvi.

0: Un saluto particolare alla dolcissima Dunia, alla vulcanica Gabri, al simpaticissimo Fabio e alla stratosferico Francesco e a tutto il resto. Un abbraccio forte e buon ascolto a tutti.
1: Sì, ma non hai neanche detto chi sei. Roberta di Montebelluna, salutiamo anche Roberto, grande Roberto. Dai, scriveteci da Montebelluna, non solo, al 349-7267-647. Ci immergiamo in questo viaggio sonoro. È arrivata anche l'Annalisa Sorriso Durban. Ciao Annalisa, benvenuta. Scriveteci, palesatevi, diteci da dove ci ascoltate. Facciamo l'appello geografico, da dove ci ascoltate. Scrivetecelo, 349-7267-647. E qua, come direbbe la Luisa, ci starebbe un bel senti che sa.

0: Siamo Erika e Marika da Montebelluna. Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro!
1: Ciao, siamo Erika e Marika.
2: Tutti pronti per il nuovo viaggio con nuovo viaggio sonoro con il mitico Lorenzo Speed che ci tiene sempre compagnia. Vamonos!
3: Caro Lori, tante grazie, un abbraccio grande.
4: Da Campo San Piero un pensiero e un augurio speciale per il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Ciao Ornella.
3: Caro Lori, tante grazie, un abbraccio grande.

Salutiamo anche Angelo di Massanzago che ci fa una richiesta che non c'entra niente con la musica che stiamo proponendo, magari in un altro viaggio sonoro volentieri. Intanto grazie, salutiamo anche Flaminia, salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Vi ricordo sempre il numero, è il 349 7267647. Come sempre un saluto speciale agli amici di Vicenza e provincia, dal nostro DDV sempre presente che augura buon viaggio sonoro a me, ed un saluto particolare appunto a tutte le amiche e gli amici vicentine e vicentini, e ovviamente sempre nel mio cuore Vicenza, tendenza, potenza, come si suol dire. E allora la musica no, non è violenza, effervescenza invece sì, e allora scriveteci e diventate effervescenti anche voi. 349 7267647, scatenatevi con i messaggini, dai che ne

è magnifica questa musica con il violino, è veramente fantastica. Ti ascolto molto molto volentieri ogni volta che ci sei. Grazie Lorenzo Speed per i viaggi sonori che ci fai fare. Grazie mille. Flaminia da Milano, ciao!

Grazie allora anche a Flaminia di Mirano, provincia di Venezia, Mira il Dito, c'è anche Mira, Oriago di Mira, salutiamo tutti gli amici della Riviera del Brenta che ci ascoltano in massa, Paluello di Stra. Vi ricordate Paluello di Stra? Dai, iscriveteci, interagite, 349-726-7647, siete sempre di più, siete sempre più partecipi e allora la cosa ci fa piacere e quindi vi ringraziamo, siamo a voi grati. Scriveteci 349-7267-647, dal violino ad altri strumenti, rivisitando la musica classica che tante gioie porta nei cuori della gente, per la gente.

Eccolo qua, onnipresente anche lui, il mitico Nico Di Rubano, che ci chiede come sempre di salutare la classe 1972. Certo, la salutiamo volentieri, non occorre che chiedi il permesso, ci mancherebbe altro. Siamo qui per voi, siamo qui per dire la vostra, siamo qui per esprimere le vostre idee e per riportare in parole i vostri pensieri. Grazie, allora un saluto anche a Monica e anche ad Anna Maria. Va bene, allora salutiamo tutte le donzelle all'ascolto. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio di rose e di viole. E allora anche dalle viole al violino, al violoncello, perché no, esploriamo questo viaggio sonoro. Dite la vostra, vi vedo belli attivi oggi, scatenati. 349 7267647, WhatsApp, Telegram, SMS.

facci volare. Grande Speed, sei bomber numero uno, facci volare. Luca, da Padova.

Gli immancabili amici, si può dire Varsiavi, Varsaviesi. Grandi Dennis, Ilona e Ukash, sempre presenti dalla capitale polacca. Ciao Lorenzo da Enrico. Va bene, le trovi tutte sul mio canale YouTube. youtube.com/LorenzoSpeed, viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Scriveteci, interagite, partecipate, siamo qui per voi, per dire la vostra, per interagire, per mandarci anche critiche costruttive, benvengano, non solo complimenti, adesso stanno arrivando solo complimenti, ma potete anche criticarci, siamo qui per voi. Simone Valproto Quinto Vicentino dice: se energia deve essere, che energia sia, buon nuovo viaggio sonoro e naturalmente il mio immancabile pompa. Esatto, stiamo pompando verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Grazie allora a Simon, la sua dolce metà e tutta la sua family. Salutiamo anche gli amici immancabili, anche loro da Monte Merlo di Cervarese Santa Croce, provincia di Padova. Va bene, va bene. C'è anche Luce DJ. Ciao Luce. Luca di Cadoneghe, grazie per il bomber. Speriamo bomber e non boomer. Salutiamo tutti i bro all'ascolto. Ciao bro.

Salutiamo anche Simone e Tania, Santa Maria di Sala, presente dalla provincia di Venezia. Ciao ragazzi, un saluto alla vigilessa che tutti vigila dall'alto della sua paletta. Salutiamo anche Nick Turbo che dice un saluto a Lorenzo Speed da Nick Turbo DJ, quindi anche Padova risponde all'appello geografico, Altavilla, Creazzo, Sovizzo. Vediamo chi altro scrive, la mitica Anna Maria, sempre presente anche lei con i suoi messaggini. Grazie ad Anna Maria e Spike da Dosson di Casier, provincia di Treviso, altra località sempre presente nei nostri viaggi sonori. Vediamo cosa ci scrive Anna Maria al 349-7267-647. Ci scrive: ciao Lorenzo, belle queste note musicali iniziali, ci vogliono, buona trasmissione, un saluto sincero a te, Re Leone della musica, e a tutti i radioascoltatori. Anna Maria, grazie Anna Maria, un sincero abbraccio anche a te, al tuo splendido cagnolino a quattro zampe Spike. Bando alle ciance, spazio alla

0: Con i tuoi viaggi sonori chiudiamo gli occhi e voliamo. Ogni musica è un'emozione diversa. Grazie per farci sognare e viaggiare. Marika del Tivoli.
1: Ciao Lorenzo Speed, grazie di cuore per i tuoi viaggi sonori, sono un'emozione unica. Ogni volta riesci a farci sognare e viaggiare, anche solo con la musica. Grazie per l'energia e la passione che ci metti sempre. Un abbraccio grande, Marika del Tivoli. Ciao Lorenzo Speed, i tuoi viaggi sonori sono magici, ogni puntata è un viaggio diverso. Grazie per quello che ci regali, Marika del Tivoli.
0: Con i tuoi viaggi sonori chiudiamo gli occhi e voliamo. Ogni musica è un'emozione diversa. Grazie per farci sognare e viaggiare.
2: Saludos amigos desde Argentina.

0: Ma senti che meraviglia!
1: Grazie di questo bellissimo viaggio sonoro, Lorenzo.
0: Ma senti che meraviglia!
1: Grazie di questo bellissimo viaggio sonoro, Lorenzo Speed. Ciao, Annalisa Vicenza.

grazie a voi che partecipate in modo attivo e partecipe. Manuel di Arzignano dice complimenti, bellissima musica. Ciao Manuel, amico mio, ciao, ciao Manuel, ciao Gallizomba, Treviso c'è, Vicenza anche, Altavilla Vicentina, Arzignano, Montecchio Maggiore, Villa Verla, Novoledo. Salutiamo ancora Nico Scatenato che ci manda anche foto. Siamo in fascia protetta, non possiamo questa. La donna il sogno è del Vice, sempre Nico, Stella Alpina. Salutiamo tutte le stelle alpine all'ascolto e non. Scriveteci, interagite 349-7267-647. Vi vedo attivissimi, oggi veramente avete messo il turbo. Bravi ragazzi, continuate così allora. Forza!

0: Ragazzi, siete scatenati, non riesco a starvi dietro da quanti messaggi stanno arrivando. Grazie a tutti. Allora, Galizomba che prende la mia citazione del fiume Sile e la mette anche in poesia, quindi anche cultori, i nostri ascoltatori, non solo di musica ma anche di arte, di spettacolo, di poesia, di tutto di più, di geografia in questo caso. Sentiamo il suo vocale.
1: Come dal canto 23esimo della Divina Commedia di Dante, canto 23esimo del Paradiso, a Ponte Dante c'è la stele dove c'è scritto dove Sile e Cagnan si incontrano.
0: Bene, bella anche questa citazione, bravo Galizomba, promosso sul pezzo. Allora anche voi, se siete sul pezzo, scriveteci al 349-7267-647. Stanno arrivando una montagna di messaggi e quindi bene così, avanti tutta. 349-7267-647, state sul pezzo perché mi arrivano anche messaggi che non c'entrano niente. Comunque dai, avanti tutta allora. Ancora Manuel di Arzignano, estasiato da questa musica, sta mandando tantissimi messaggi. Voleva salutare anche Jessica, Valentina, Teresa, Bocciolo. Va bene, le salutiamo tutte allora, tutte le donne e gli uomini all'ascolto di buona volontà. Dai, andiamo con un altro che potrebbe essere l'ultimo di questo viaggio sonoro. Che ne dite? Sarà l'ultimo o non sarà l'ultimo? Scrivetecelo, SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Salutiamo anche Anna di Noale, Venezia c'è. Ciao Anna!

Sono emozionato, devo ringraziarvi, veramente è stato un viaggio sonoro spettacolare, siete stati magici, quindi grazie, grazie di cuore a chi anche questa volta è stato con noi, perché la musica ci salverà. Ricordatevelo sempre, parola di Lorenzo Speed, vi aspetto anche sui miei social, youtube.com/LorenzoSpeed, www.lorenzospeed.it, dove trovate anche le mie produzioni discografiche, tra le quali Forever Friends, Viaggio Sublime, Armonia, ma ne arrivano altre, siamo in lavorazione per voi, ne arriveranno di altre per farvi ballare e per fare scatenare i dance floor mondiali. Comunque non volevo dirvelo perché è un po' triste quando finisce il viaggio sonoro, ma questo è l'ultimo disco di questo viaggio sonoro. Quindi scatenatevi, 349-7267-647. Salutiamo anche Graziano Di Marcon, salutiamo Dunia, mamma croata Mela Cotogna. Ciao, ciao amica mia.

E ci voleva Alberto di Treviso che dice: ciao magico Lorenzo, questa musica con i violini sono una preghiera per l'anima, ti danno la forza di vincere sulla cattiveria che c'è nel mondo. Un saluto a tutte le anime di luce, Alberto di Treviso. Bravo Albert, concordo con te. Un saluto anche a Bruno e Lucia, siete sempre nel mio cuore. Ciao raga!

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
2: speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così. Necessito di te, come le note, il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento, quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio certo. Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. No, hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio, sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì. Del costo degli studi di registrazione. Il foglio Il foglio puoi usarlo senza costi, certo. Ovunque, certo. Anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto, che, soprattutto.
2: Che poi, Ho fatto una ricerca anche un po', hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole.
1: Sì.
2: Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi.
2: C'è una sorta quindi di fregatura, io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro. Legge i dati di tutti noi,
1: certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi è peccato.
1: Certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab che mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra,
1: certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo, anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché... forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni
1: tu non sei nuovo alla scrittura, anzi tutt'altro, cioè come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare o il viceversa,
2: ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa, in realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali e però vedranno la luce, invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
1: Okay.
2: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
1: certo.
2: È la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
1: certo,
2: chi con la musica, chi con la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo.
2: E mettere insieme tutte queste cose. Però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
2: Oh mio Dio, ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora dipende da quale matematica, perché c'è la matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
1: certo,
2: nel senso, anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze, è fatto anche dalla matematica. E, ma io dice, cioè, direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
1: Vero.
2: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio. Staremo meglio.
1: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
2: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
1: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
2: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. E loro, gli anglosassoni, hanno... vivono questa cosa molto meglio di noi,
1: sì,
2: proprio
1: sì.
2: Suonare, to play, proprio giocare, sì.
1: Bello il video, lì si gioca parecchio. Lì si gioca parecchio ed è bello.
2: Sono contento che ti piaccia, sì, è fatto tra l'altro vicino a casa, che a Milano, un sottostazione di Nolo.
1: L'amore
2: sto vivendo.
1: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
2: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un... cioè, ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
1: E si sente tutto. Grazie Luciano.
2: Grazie a te Paolo, grazie.
3: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua, in silenzio senza urlare.

0: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco, sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni, anni, anni, anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti, tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale. Campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
1: Ma Paolo, ma che gioia! Ma che gioia! Molto bello ritrovarci.
0: Ritrovarsi. Oggi si chiude un cerchio, Pigi.
1: Perché,
0: sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla. È bella sta roba oggi.
1: È vero, è molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, va dai. Bene. Non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo, 1 ora e 7 minuti.
0: Ma
1: che
0: dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava, l'opera diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit Orbit,
0: vedi?
1: Che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta.
0: Vedi.
1: E adesso non voglio paragonarmi a lui, in nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà Le Altre, Le Cavallette, io odio Le Cavallette, Umano Poco Umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi Lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock, o più tango. Umano Poco Umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo non, ecco, ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale Tra le Pagine di Ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La Tua Dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te. Di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare. Di nuvole sbagliate, se guardi bene da lì si vede casa mia. Di cose scombinate.

salutami e vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va. Di già.

Allora vai, vai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette.

salutami e vai a giocare. Perciò va, ascoltami.

0: E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro, sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale. Torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte i The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
4: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, pronti per il nostro viaggio con la selezione dei brani più belli, più shazammati, più virali, più interessanti del momento? Lasciamoci sorprendere da un percorso che attraversa grandi classici intramontabili, stelle luminose da riscoprire, icone degli anni Ottanta, emozionanti colonne sonore e pop contemporaneo, brani che continuano a conquistare anche le nuove generazioni. Alziamo il volume, la musica sta per raccontarci tante storie, tutte diverse, ma tutte da ascoltare. Cominciamo con un classico del rock alternativo dei primi anni 2000. Sono i Red Hot Chili Peppers con Other Side, pubblicato nell'album Californication del 1999. Il brano affronta il tema della dipendenza e della lotta interiore, un argomento molto vicino alla storia personale della band. Musicalmente un po' più malinconico rispetto al loro funk rock abituale, ma è comunque uno dei pezzi che ha contribuito al grande rilancio del gruppo alla fine degli anni 90. Ecco a noi Red Hot Chili Peppers con Other Side.

facciamo un passettino indietro e torniamo negli scintillanti anni 80 con uno dei brani dance più iconici di quel decennio, You Spin Me Round Like a Record, pubblicato nel 1984, incluso nell'album Yachtquake del 1985, significa letteralmente mi fai girare come un disco. Guidato dalla voce e dall'immagine inconfondibile di Pete Burns, questo brano è un simbolo dell'era synth pop e continua ancora oggi a incendiare le piste da ballo. Un successo che non ha mai smesso di farci girare la testa.

è ancora anni 80 con una delle ballate romantiche più celebri, Hello, contenuta nell'album Can't Slow Down. È un titolo semplicissimo, ciao, ma dietro questa parola c'è una storia d'amore fatta di desiderio, di sogni e anche un po' di timidezza. Indimenticabile poi anche il videoclip con la celebre scultura del volto della ragazza amata. Una canzone diventata un punto fermo del repertorio di lui, Lionel Richie, e della musica romantica internazionale. Hello!

0: Best Cover.
1: Ed eccoci all'angolo delle cover con Betty Davis Eyes, gli occhi di Betty Davis, l'attrice hollywoodiana che era famosa proprio per il suo sguardo magnetico. Questa è una cover che spesso viene scambiata per l'originale, perché infatti era stata scritta e registrata da Jackie DeShannon nel 1974, ma è poi la versione di Kim Carnes del 1981, contenuta nell'album Mistaken Identity, a conquistare il mondo. L'interpretazione ruvida di Kim Carnes trasformò questo brano in uno dei più grandi successi di quel decennio.

0: stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Eccoci all'angolo del brano vintage. Ed è sempre bello riscoprire un gioiello come questo. My Baby Just Cares For Me. Venne registrata da Nina Simone nel 1958 per l'album Little Girl Blue. Il titolo significa "Al mio amore interesso solo io" e racconta con leggerezza una relazione sincera, lontana dalle fascinazioni del lusso o della celebrità. Curiosamente, il brano divenne un grande successo molti anni dopo, grazie a uno spot televisivo degli anni Ottanta che lo riportò poi nelle classifiche. E adesso è un autentico evergreen del jazz vocale. Nina Simone, My Baby Just Care For Me.

0: E adesso atmosfere contemporanee con These Days, pubblicata nel 2018 dal collettivo britannico Rudimental, insieme ad altri autori, Jess Glynne, Michael Moore, Dan Kaplan. Il brano è incluso nell'album Toast of Our Difference. These Days, in questi giorni, racconta il momento in cui due persone si guardano indietro, dopo la fine di una relazione, con nostalgia ma senza rimpianti. Un mix perfetto di elettronica, pop e soul.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Arriviamo a uno dei lunedì più famosi della storia della musica, Manic Monday, pubblicata nel 1986 nell'album Different Light, significa lunedì frenetico. È quasi sempre così, è il lunedì. C'è un aneddoto interessante. La canzone è stata scritta da Prince sotto lo pseudonimo Christopher e ci racconta quella sensazione universale di risveglio difficile e poi di corsa contro il tempo dopo il fine settimana. Un classico del pop che continua a parlare a chiunque abbia mai odiato la sveglia del lunedì mattina, che sicuramente sarà un po' più piacevole grazie alle Bangles e Manic Monday.

0: La nostra selezione della Viral Shards Chart ci propone di riscoprire K-Lig dei Marillion.
1: Angolo Discovery!
0: Pubblicata nel 1985 nell'album Misplaced Childhood. Un pezzo che ripercorre ricordi, emozioni e rimpianti legati ad una storia d'amore finita con una donna di nome appunto K-Lig. E questa è una ballata intensa ai vertici del rock progressivo degli anni 80. I Marillion con K-Lig.

1983, Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. L'angolo della colonna sonora è davvero qualcosa di sorprendente. Dalla soundtrack del film The Talented Mr. Ripley del 1999 ci arriva una raffinata interpretazione di My Funny Valentine. E qui siamo nel jazz al 100%. Il pezzo ha origine dal musical Babies in Arms del 1937. È una dichiarazione d'affetto tenera e ironica per una persona amata proprio per le sue imperfezioni. E nel film è proprio Matt Damon a interpretarla, contribuendo all'atmosfera elegante e quieta della pellicola, dove compaiono anche altre tracce celebri, ad esempio la versione di Tu vuò fa l'americano cantata da Fiorello e Judelot. Ma adesso spazio all'atmosfera soft e molto by night di questo classico americano senza tempo. My Funny Valentine, interpretato da Matt Damon and the Guy Barker International Quintet.

È in arrivo un pezzo pieno di grande classe, firmato Brian Ferry, More Than This, pubblicata originariamente dai Roxy Music nel 1982 nell'album Avalon e successivamente reinterpretata più volte dallo stesso Brian Ferry. Riflette sull'amore, sui desideri e sull'impossibilità di trattenere alcuni momenti della vita che inesorabilmente scorre via. Atmosfere sofisticate e melodia sognante ne hanno fatto uno dei simboli del pop britannico più raffinato.

L'incontro fra il produttore scozzese Calvin Harris e la potente voce di Rag & Bone Man ci spiegano come si diventa giganti grazie alle esperienze e alle persone che ci aiutano a crescere. Un brano dance pop capace di farci ballare e farci pensare con un messaggio motivazionale. Giant, Calvin Harris e Rag & Bone Man.

Bruno Mars, On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima.

0: siamo arrivati a scoprire il brano che sta sotto i riflettori.
1: In the spotlight.
0: Chiudiamo questa nostra selezione con un'esplosione di energia e di ironia. Man, I Feel Like a Woman arriva dal 1999 e dall'album Come On Over, il disco country pop più venduto di sempre. Lei è Shania Twain e ci canta: accidenti, mi sento una donna. Ed è una celebrazione della libertà, della fiducia in se stesse e del divertimento senza regole. Col suo celebre riff iniziale e il carisma della cantante, questo brano è diventato un autentico manifesto di empowerment e anche di spensieratezza. Ascoltiamocelo!
2: Let's go, girls!

0: I feel like a woman.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, alla fine di questo viaggio musicale. È stato bello lasciarci accompagnare da canzoni capaci di far riaffiorare ricordi, accendere emozioni e regalarci qualche sorpresa. Ci salutiamo, ma la musica continua ad essere lì pronta ad accompagnare le nostre giornate. L'appuntamento è per la prossima puntata e nel frattempo, come dico sempre, riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. A presto!
2: Avete ascoltato Viral Shot Chart.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Un caloroso saluto a tutti voi che siete sintonizzati, ben ritrovati da Mauro Malaguti. È il tempo di fare sul serio con il ritmo della musica del nostro paese. Siamo pronti a svelarvi tutte le novità della classifica più amata. Tenetevi forte perché oggi le sorprese e i ribaltoni non mancheranno affatto. Passo subito la parola a Maria.
1: Ciao a tutti anche da parte mia, ben ritrovati con It Italia da Maria Sciarra. Sono felicissima di essere in vostra compagnia per questa ora di grande musica italiana. 20 canzoni, tantissima energia e tante new entry pronte a farsi largo. Non perdiamo altro tempo ed iniziamo subito a scalare la chart.
0: Partiamo proprio dal fondo della nostra top 20. Alla posizione numero 20 troviamo una canzone che decide di non muoversi, stabile, impassibile, come 7 giorni fa. È la classe e l'eleganza vocale di Manica Yan con il suo brano intitolato Detto tra noi. Ascoltiamola insieme. Strano.

0: posizione numero 19 abbiamo il grandissimo piacere di dare il benvenuto ad una splendida nuova entrata. Fa il suo debutto assoluto nella nostra classifica ufficiale con tutto il suo stile inconfondibile. Accogliamo Sfera Ebbasta con Lontano. Buon ascolto a tutti.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Alla posizione numero 18 troviamo una collaborazione potente che però questa settimana accusa un piccolo calo. Scivolano indietro di 3 gradini rispetto al 15° posto della scorsa settimana Geolier assieme ad Achille Lauro con Per noi. Alziamo il volume.

Continuiamo a salire e ci fermiamo alla posizione numero 17. Un piccolo passo indietro per tre caselle per lei, che la scorsa settimana occupava la 14ª posizione. Il suo stile ironico e pungente non si smentisce mai. C'è dito nella piaga con Miss Italia. Sentiamola.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro, Malaguti e Maria.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
3: Alla numero 16 continua la discesa per una delle grandi voci della nostra musica italiana. Perde ben 5 posti questa settimana, abbandonando l'undicesima piazza. Ecco la grinta inconfondibile di Noemi con il singolo Tu cosa fai questa sera. Buon ascolto. Stare con

do. Posizione numero 15 per un'altra delle regine indiscusse delle classifiche. Questa settimana però arriva ad una frenata importante. Meno 8 posizioni rispetto al settimo posto di 7 giorni fa. Ecco a voi Anna con il tormentone White Girl Was

scaliamo la nostra classifica e arriviamo alla posizione 14, dove registriamo uno scivolone davvero notevole. Ben 8 gradini rispetto alla sesta posizione di 7 giorni fa per Samurai J con il ritmo incalzante di Flamenco Paranoia.

Che bella sorpresa alla posizione numero 13. Un debutto speciale che unisce due mondi musicali e due città straordinarie. Entrano dritti in classifica Alfa insieme a Gigi D'Alessio con il brano Genova e Napoli. Ascoltiamoli insieme. Un amore.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
3: E arriviamo alla posizione 12, anche qui il segnumino si fa sentire. Lasciano la top 10 perdendo 4 posizioni dall'ottava piazza un collettivo davvero esplosivo formato da Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors con Partenope.

Posizione numero 11, alle porte della nostra top 10. Balzo in avanti di 2 gradini rispetto alla 13ª posizione della scorsa settimana. Un'intesa perfetta e ricca di talento. Sono Ariete Angelina Mango con Che bella vita.

0: la vita.
1: Ed eccoci esattamente a metà del nostro viaggio, alla posizione numero 10. Qui regna l'equilibrio assoluto. Nessuna variazione, posizione confermata rispetto a 7 giorni fa. Troviamo l'energia travolgente di Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga.
2: Ma

0: Alla posizione numero 9 troviamo una delle risalite più entusiasmanti di questa settimana. Vola in alto, recuperando ben 8 posizioni dalla 17ª piazza. L'inconfondibile grinta rock del nostro Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Alziamo il volume della radio.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiuder

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
2: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
3: Saliamo ancora ed entriamo decisamente nella parte calda della nostra chart. Alla posizione numero 8 troviamo un bel passo in avanti. Guadagnano una posizione rispetto al nono posto della settimana scorsa, un brano che conquista Julie e Bresh con Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Posizione numero 7. Continua la marcia trionfale. 5 posizioni guadagnate rispetto alla 12ª posizione di 7 giorni fa per una collaborazione tutta al femminile. Davvero potente e raffinata. Sono Annalisa e Madame con Amica.

siamo arrivati alla posizione 6 ad un soffio dai magnifici 5. Qui purtroppo si perde quota, 3 posizioni in meno rispetto al podio di 7 giorni fa. C'è la scrittura tagliente di Ernia con il suo pezzo Dedica. Ascoltiamolo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Alla posizione numero 5 troviamo il ribaltone più clamoroso della settimana. Dopo aver dominato dalla vetta più alta, perde ben 4 posizioni e scende al 5° posto Tommaso Paradiso con la sua travolgente Agitare Coca-Cola.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Alla posizione numero 4, proprio ai piedi del podio, scende di due gradini, lasciando la seconda piazza della scorsa settimana, ma restando tra i brani più forti del momento, Saif con Parlar d'amore.
4: Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Signore e signori, siamo sul podio. Alla posizione numero 3 per il vero e proprio record di scalata di oggi, vola su di ben 15 posizioni rispetto alla 18ª piazza. La classe intramontabile di Cesare Cremonini con Paparazzi. Meravigliosa.

e siamo arrivati alla posizione numero 2, medaglia d'argento. Una scalata eccezionale. Guadagnano 3 gradini rispetto alla quinta piazza e arrivano a un soffio dalla vetta due pesi massimi della scena urban italiana, Marrakech e Guè con Casini.

0: Ita.
1: Ed eccoci al momento più atteso, la posizione numero 1, la vetta assoluta di Italia. Salgono sul gradino più alto, guadagnando 3 posizioni dal quarto posto della scorsa settimana. Una collaborazione formidabile che conquista l'Italia. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa sono?

0: E anche per questo appuntamento con la IT Italia siamo arrivati al capolinea. Abbiamo scoperto insieme tutti i movimenti, le grandi salite e la vetta della settimana. Io sono Mauro Malaguti, vi ringrazio come sempre per l'ascolto e lascio l'ultimo saluto a Maria.
1: Grazie di cuore per essere stati con noi e aver condiviso tutte le emozioni di questa incredibile classifica. Un abbraccio grande a tutti voi. Continuate a seguire la buona musica e noi ci risentiamo prestissimo per una nuova entusiasmante puntata di IT Italia. Ciao a tutti!

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La convalescenza del Papa procede come previsto. Dopo l'intervento chirurgico per un tumore, le radiografie al torace mostrano la buona ripresa del polmone operato. Al Consiglio europeo, mediazioni in salita per il bilancio pluriennale, restano le distanze tra gli amici della coesione, tra cui l'Italia, e i cosiddetti paesi frugali. Un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Save the Children, alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, lancia la campagna Emergenza Fame. Dopo lo shock Champions, l'Italia insegue il riscatto in Europa League con Milan e Juventus e con l'Atalanta in Conference, i moniti di Spalletti e Sarri.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Laura Supini e per lo sport Jenny De Gaetano. Migliorano le condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Questa mattina il pontefice ha ripreso anche una moderata attività lavorativa.
4: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato dimostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata, scrive il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi tra cui l'Italia chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e per lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati dalla Germania che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione del dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles dove oggi incontra il numero uno della NATO Rutte. L'Unione scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato intanto a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, il vice premier ha affermato di condividere pienamente la posizione del governo, definendo la scelta rischiosa e non condivisibile.
5: Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1.500 rappresentanti della rete difesa russa proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, ma la pace che sia giusta, la pace giusta che cos'è? È una pace che non sia frutto di una coercizione, di una violenza, una pace che non sia una resa dell'Ucraina perché c'è un invasore e un paese che ha subito l'invasione.
3: La manovra economica 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento. Lo rende noto il MEF. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I principali interventi si concentrano su famiglia e spesa sociale per un importo di 5 miliardi di euro, sulla difesa 4 miliardi e mezzo, sulle imprese altri 3,4 miliardi e per la sanità 2,4 miliardi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL il prossimo anno e al 3,2% nel 2028 dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Giriamo pagina, le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, i due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro, la minicar non è nostra, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di guerre, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children che in vista della giornata dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. A livello globale si stima che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di ben 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia necessario affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare con urgenza la lotta alla malnutrizione investendo maggiori risorse. Siamo allo sport alle spalle, ma non certo metabolizzato il disastro Champions, 4 sconfitte su 4 gare. Il riscatto passa per l'Europa League con Milan e Juventus e con l'Atalanta in Conference. Dalle 18.45 i rossoneri di scena a Salisburgo, mentre alle 21 i bianconeri fanno tappa a Vigo col Celta, mentre alla stessa ora i bergamaschi ospitano i ciprioti del Paphos. Antenne dritte raccomandano Spalletti e Sarri. Ascoltiamoli.
6: Che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
7: Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
3: È tutto con le news di Giornale
8: Dai
3: Radio.
8: DC Studios
3: Radio
8: arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: 80 e 90.
1: È stata la musica che è passata alla radio tantissimo tempo fa, ma è musica che comunque, grazie anche al Super Sound, sta ritornando un'altra volta in radio, alla grande proprio. Bentrovati con la voce di Marco Del Weis, leggermente acciaccato, però ci sono qui anche oggi puntuale a presentarvi le 12 più una canzone che ascolteremo nella prossima oretta che abbiamo a disposizione insieme. Era il 1998, aveva un ritornello questa canzone che diceva "Dammi solo un minuto", una vecchia canzone dei Pooh. Una voce femminile è quella di Jenny B e poi tutto il resto creato con i gemelli diversi e Un attimo ancora. Probabilmente il primo vero rap, la prima canzone rap in assoluto, 1979, con il gruppo della Sugar Hill Gang, e la canzone che è super famosa perché aveva anche una base molto importante, quella degli Chic. Ascolteremo Rapper's Delight. Entreremo invece nel mondo di un album che si chiama Read My Lips insieme al grande Jimmy Somerville, una canzone che ha rifatto di James Sylvester. Non so se vi ricordate You Make Me Feel. Beh, la canzone che arriverà tra qualche istante è proprio quella, qua nel Super Sound. Mi raccomando, non scappate.

Altre tre canzoni del nostro Super Sound 1982 hanno fatto un album che conteneva We the People, Play, Say That Again, Whistle Fantasy, ma soprattutto questa canzone che è stato uno dei pezzi più ascoltati di quell'anno. Si chiama All Night Long con BB and Band. Parentesi ancora con la Italo Disco insieme ad Agostino Presta, grandissimo produttore, cantante, DJ, ha fatto di tutto. La canzone che ascolteremo è forse la più famosa di lui, quella che si intitola For You. Musica italiana insieme all'album che si chiama La Scatola, insieme ai Cattivi Pensieri, insieme a Inconquistabile, che è stata l'altra grande canzone da questo album. Vi ricordate Quello che sento? Quella è stata la canzone della sezione Campioni a Sanremo. Queste sono le prossime tre canzoni che vi faccio ascoltare del Super Sound.

correre perché stanno per arrivare altre tre grandissime canzoni. La prima è di una famosa boy band inglese, si chiamano Take That. Una canzone che è stata scritta da Gary Barlow insieme a Robbie Williams e Mark Owen. Faceva parte di Nobody Else, album del 1994. È forse una delle più belle, quella che si chiama Sure. Poi musica italiana in parte, con Glenn White e questo grandissimo pezzo insieme ai Keno. Si intitola Another Life. Mondo bellissimo, un sorriso come il suo, bello così, non l'ho mai visto, è quello di Shanice, che nel 1991 aveva fatto questa canzone che alla radio girava tantissimo. Si chiama I Love Your Smile. Queste sono le prossime tre del Super Sound.

0: una passeggiatina nel 1995 con due fratelli un po' terribili che si chiamano Gallagher. Vi dice nulla questo? Vi dice che stanno per arrivare gli Oasis, formazione che ancora a distanza di un sacco di anni viene identificata grazie alla canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Wonderwall. 1983, giusto per darvi delle date, loro sono un gruppo francese, facevano del disco, funk e rap. Con questa canzone in particolar modo si sono fatti conoscere al mondo. Si chiamano Bandolero, arriverà Paris Latino. E poi la canzone italiana, con questo pezzo che è una cover di We All Need Love di Domenico Troiano, cantata in italiano da chi? Da Mietta. Il titolo è Angeli Noi. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.

0: siamo giunti alla fine anche per oggi con il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Abbiamo visitato un sacco di begli anni, stiamo comunque passando la musica degli anni 80 e degli anni 90. Saremo in un album, quello che si chiama Hysteria, con il gruppo di Human League, album abbastanza importante, ma meno di Terra, che è stato l'album che lo ha preceduto. A questo 33 giri, come si diceva una volta, c'era Lewis, c'era The Lebanon, c'era The Sign, ma soprattutto c'è la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Life on Your Own. Philly Hockey ha cantato benissimo in questo pezzo, complimenti. Dai, vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Mi raccomando, se amate gli anni 80 e 90, li trovate qua. Ciao ciao!
1: Adesso

Non esistono tramonti per questa canzone, sempre molto attuale, sempre bella, sempre orecchiabile. Si può regalare del giusto movimento alle nostre belle serate, anche quelle un po' tristi, no? Però, parlavo del risultato di stasera, perché Giovanni Sacco stasera è impegnatissimo a guardare la Juve, ma come al solito, purtroppo il risultato non è bianco-nero, ecco, in questo momento. Speriamo magari in un successo durante la serata, così avremo un felicissimo Joe Sacco, anche se assente, però molto felice di non esserci stato e quindi gioioso per la vittoria della squadra del cuore. Bentrovati da Max Martinelli. Dicevo, sono le 22:04 Italy Time, perché per chi ci ascolta da qualche altra località del mondo, dobbiamo dire che l'orario cambia, quindi a secondo noi sappiate che vi stiamo parlando dagli studios di Walt DJ. Io stasera devo subito iniziare con un momento dedicato a una grande persona, un grande amico che non c'è più, che si chiama Gianfranco Ballerini, imprenditore casetinese, fondatore di Radio Italia 5, e proprio quest'anno questa radio compiva 50 anni di storia, e Gianfranco ci ha lasciato proprio qualche giorno fa. Ciao Gianfranco, ti vogliamo bene, saluto grande. Bene, Wolf DJ, adesso ecco posso dare il via a questa fantastica serata con la musica che come al solito la scegliete anche voi. Sì, attraverso, potete farlo tranquillamente, 352-244-2442, questo è il numero di Wolf DJ che vi dà proprio la scelta libera di fare quello che volete, raccontateci di tutto. Anche se stasera avevo pensato di chiedervi, non so, meglio una cena intima a lume di candela oppure un concerto gratis con un biglietto in prima fila dell'artista che più vi piace, ecco, che preferite, che insomma, che bella sorpresa. No, meglio cosa? Dai, 352-244-2442, questo è Wall DJ, dai. Allora, facciamo così, io aspetto i vostri messaggi vocali. Ma nel frattempo, cosa dirvi, che avremo davvero degli ospiti... Valeria Rossi stasera c'è, tranquilli che c'è Valeria. Abbiamo fatto in modo stasera proprio di... Sì, abbiamo sincronizzato l'appuntamento. L'altra volta è andata così, insomma, dai. Ho detto, sì, sarà dei nostri, però poi invece è accaduto un'altra cosa. Ma stasera confermeremo tutto questo. La musica di Wolf insieme a Sylvester, Do You Wanna Funk, sull'onda di come abbiamo iniziato. E tanta bella roba, questa è la verità. Wolf DJ, fino a mezzanotte ci sono io, Max Martini.

0: di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, questa edit version che hanno rubato qualcosa, non so, ricordate quei suoni di Los Joao quando è Capodanno, ecco, ci sono quelle cose belle che poi ti ricordo. Sì, lo so, siamo ad ottobre e c'è veramente poi Halloween alle porte, qualcuno parla di dolcetto, di scherzetto. Magari avere anche la voglia di fare questo in un momento così di forte crisi nazionale, mondiale, direi, però nazionale è importante dirlo. Domani c'è uno sciopero importante, parlo di Calabria, Sicilia, Sud, ma credo che anche altre regioni si occuperanno di questo sciopero e interverranno, perché è importante questa protesta sul caro benzina, cioè non è possibile, dai, insomma, incazziamoci un po', che è giusto. Facciamoci sentire, cari italiani, perché veramente non è che si sta andando proprio nel verso giusto, no? Di un'economia col sorriso e di tutto il resto. Insomma, stringi, poi, insomma, uno gli scoppia qualcosa, no? No, dico, gli scoppia qualcosa, non ho detto cosa, però poi, insomma, viene fuori qualcosa. Sì, siamo italiani, siamo quelli tosti, è quello che dobbiamo dimostrare. Una serata, quella di questo mese di ottobre, che ci sta regalando tanta umidità, almeno vi parlo qui da questi studios di Tropea in Calabria, dove ci vede collegati, signore e signori, su questa radio eccezionale che ogni giovedì ci dà questa grande possibilità di stare con voi. Ma andiamo ai messaggi vocali che arrivano copiosi al 352-2442, ne siamo davvero, ma cosa dico, contenti, ancora di più. Il nostro sorriso arriva quasi a livello degli occhi, perché siamo davvero eccezionali, grazie davvero. Allora sentiamo, Beppe ha mandato il suo messaggio. Quando mando un messaggio, Beppe, sentiamo un po'. Beppe,
1: è meglio il lume di candela durante un concerto di un artista. Allora, poi là ci pensi a fare un po' di posteggio e quant'altro, capisci a me?
0: Ho capito, no, dico, meglio una cena a lume di candela oppure il concerto di un artista tuo preferito in prima fila, tutto gratis. Sentite Beppe di nuovo.
1: È meglio il lume di candela durante un concerto di un artista. Allora, poi là ci pensi a fare un po' di posteggio e quant'altro, capisci a me?
0: Certo. Con noi fino a mezzanotte, Walt DJ, Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Samurai, J, i vostri messaggi che arrivano copiosi, bravi, voglio così. Ma ricordiamo anche gli appuntamenti di questa sera con la bravissima Valeria Rossi che torna proprio con un pezzo davvero molto carino che si intitola Rivedendo Te insieme agli SSD Project. Ne parleremo proprio con lei fra 15 minuti in diretta telefonica. E poi stasera ancora la bravissima Sorriso, Stefania, che oggi ho sentito per un attimo al telefono con un pezzo molto bello anche questo, musica emergente di un certo spessore, In Dillo alla Luna, e il progetto italiano sempre dedicato a questo tipo di musica nuova, innovativa, con un progetto Revoc, si chiamano così, Revoc, con Tanto Resti Qui, che è una storia insomma che racconta di queste problematiche che esistono tra le coppie: me ne vado, non me ne vado, me ne vado, non me ne vado, insomma alla fine resta sempre lì perché ci sono, diciamo, dei motivi sempre legati a quello che è l'affetto, no? Alcune volte bisognerebbe prendere alcune decisioni, alcune volte non si prendono perché poi ci sono altri motivi che escono fuori e magari sono anche importanti, si rinuncia ad altro. Beh, c'è chi prende anche delle decisioni, lo fa e basta, non se ne parla più. Invece Tanto Resti Qui parla di tutt'altro, quindi storie di casa. Un altro bel messaggio, dai, sentiamo un po', la cena di casa, un biglietto in prima fila, vogliamo sentire, cioè ne ho due, tre telefoni, è incredibile, quale prendo? Prendo questo. Allora, 352-244-2442, sentiamo la Riccardo che ci ha mandato un sondaggio, vediamo un po' che dice Ricky. Oh Ricky, che dici?
1: Meglio una cena romantica con chi ci tieni veramente.
0: Bravo Ricky, esatto, va bene così perché è giusto, con chi ci tieni, con chi ci tieni veramente, perché ne deve valere davvero la pena, altrimenti sicuramente è meglio un concerto. Mentre Paolona, cosa ci dice Paola?
2: Sentiamo. Ciao Maxi, ciao. Preferisco la cena di gran lunga.
0: Bello.
2: Perché brava. Non amo tanto i concerti.
0: No, ma no,
2: in
0: dai.
2: Realtà vado a ballare le serate, però concerti proprio no, troppo caos, quindi preferisco la serata più tranquilla.
0: Ma che carini. Dai, siate dei nostri. 352-244-2442, Wolf DJ. Olivia Dean, quanto sei brava, davvero carina, insomma sono quelle atmosfere serali che vogliamo creare insieme a voi, no? A una certa ora della sera. Tra poco saluterò i nostri aficionados tutti, ci provo, c'è Baby Steps, a Wolf DJ.

0: Olivia, Olivia Dean, Baby Steps. È contento Giovanni Sacco, che ha segnato la Juve 1-1 volte Made, al 58esimo. Stanno giocando in casa del Celta Vigo. Poi l'Atalanta sta facendo 3-0 con il Pafos. L'allenatore Sapinto. Ciao Sapinto. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera di questo 15 di ottobre, cosa state combinando a casa? Cosa state facendo? Maria Rosa, buonasera. Ciao, buonasera anche a Gianni Drudi. Oh, è davvero ci segue Gianni Drudi, ne sono davvero contento. Ciao Deborah, buonasera Beppe, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao. Oh, caro Manuel, ma che bello avervi qui stasera con Wolf. Anche Sonia dalle Isole Canarie, Andrea come al solito, Don Rosario, buonasera Don Rosario. Ciao a Rocco, buonasera anche a Silvia. Oh, Ladini, ma come no, Brontolone dov'è? Stasera c'è l'Oh My Day, altra bella chicca della coppia Dini Brontolone. Ci regalano sempre un sorpresone in Oh My Day con tante belle informazioni. Sentiamo qualche altro vocale, se è meglio la cena oppure meglio un concerto, insomma, vabbè, d'inverno, insomma, meglio una bella cenetta. Poi dipende sempre l'età, ecco, questa è la verità. C'è sempre qualcosa che non... Sentiamo Gianni, perché non ne ho proprio la minima idea di cosa ha detto.
1: Amici di Wolf DJ,
0: ciao Gianni.
1: Sono Gianni Drudi.
0: Ma dai.
1: Allora, l'amico Max mi ha fatto una domanda.
0: Certo.
1: O andare a cena con una bella ragazza,
0: una
1: o andare a un concerto di un grande big e
0: sì.
1: Fare insomma in prima fila, godermi lo spettacolo.
0: Sì.
1: Allora io vi dico subito che preferisco la prima, cioè andare a cena anche se la cena non è di quelle
0: sai,
1: buonissime,
0: però...
1: ma una bella gnocca la preferisco sicuramente.
0: Gnocca,
1: ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buon fichi fichi.

0: Senza confini, con le ali del cuore. Bravo Max, Max Pezzali. Una di quelle canzoni molto belle, profonde. Siamo contenti che Max sia tornato anche con la storia degli 883 in onda su Sky. Emozionante anche quella, perché io che appartengo agli Anta Anta, non proprio antissimi, però beh, riscopro davvero tante belle emozioni che mi assalgono quando si rivive un po' anche indietro nel passato. Non perché il presente non ci piaccia, o tantomeno abbiamo fatto cose che non sono a noi gradite, ma perché comunque c'è il passato che è storia, ed è bello aver vissuto determinate emozioni, e quando c'è la musica che te lo ricorda è anche un bel diciamo cinefilm, un movie pack. Siamo ancora più orgogliosi. Altro messaggio: allora, la cena, oppure una cena a lume di candela con la persona amata, con una bella, insomma, una bella situazione, oppure un biglietto in prima fila, un concerto di un artista che vi piace, insomma, sentiamo, pronto?
1: Ciao Max, buonasera, sono Male.
0: Ciao Male.
1: Allora, no, niente. È meglio una cena d'amore, d'amore, perché poi magari ci si organizza bene e si va assieme a vedere un concerto, un cantante,
0: bravo,
1: e chi ci pare, insomma, con la persona amata, non c'è niente di meglio. Ah, viva l'amore.
0: Grande.
2: Ciao Max, sono Davide di Padova.
0: Ciao Davide.
2: Sicuramente meglio un biglietto in prima fila per il mio artista preferito.
0: Grande,
2: ciao.
0: Oh, ecco, c'è qualcuno che comunque cambia.
3: Wolf, il lupo te le suona.
0: E come se te le suona. Con Mezzanotte che poi toccheremo. Max Martinelli vi regala adesso un bel pezzo di Madame. Margherita, mamma, non mamma. Boh.

0: Madame, mamma non mamma, mamma non mamma, beh, lo scopriremo. Voi raccontateci tutto quello che volete al 352-244-2442 sulla cena a lume di candela oppure un bel concerto di un artista che vi piace di più. Io ad esempio quasi quasi me ne andrei a vedere lei, Valeria Rossi, ma come no? Ciao Vale, come stai?
1: Ciao, bene, bene, molto bene, grazie.
0: Ma sei tornata prepotentemente, 25 anni dopo tre parole, dammi sole, cuore e amore.
1: Che rincorsa, infatti diciamo, qualcuno ha detto ma ci hai messo 25 anni, ci hai pensato? Vabbè, ho fatto tante altre cose, comunque sì, prepotentemente, ma più che prepotentemente, con molto agio, guarda, con molto piacere, piacere di fare le cose in compagnia, per festeggiare un anniversario, per cui veramente con estremo piacere, per il piacere di farlo, devo dirti la verità.
0: 25 anni dopo tre parole, Valeria Rossi torna con noi, torna con noi che amiamo la musica, che ci piace la musica, anche quella di Valeria Rossi soprattutto, con questo pezzo che è Rivedendo te, un nuovo singolo con SSD Project e Vima.
1: Sì.
0: Amici, produttori.
1: Ottima compagnia, ma sai, poi quando si fanno delle cose belle, insieme si condividono processi creativi, si diventa amici, per il cuore, per la pelle. Non so come dire, per cui con Vima, che è un cantatore siciliano, era un po' già che stavamo lavorando insieme, scrivendo cose insieme. E SSD era un po' chi mi voleva proporre delle cose, e lui viene dalla dance, che io amo la dance, però poi mi esprimo in un altro modo, cioè io godo della dance, ma poi mi esprimo in un altro modo in effetti. E quindi non si era mai creata l'occasione. A un certo punto poi mi ha mandato questa proposta, e che ovviamente aveva un altro testo, però era in nuce, era questa cosa qua, e io ho pensato, ha qualcosa questo brano, ha qualcosa. E quindi allora poi abbiamo lavorato, l'abbiamo ovviamente personalizzato un po' e abbiamo trovato una quadra, diciamo, tra noi tre. È stato molto bello, ma perché avevamo proprio voglia di farlo, ci dava l'idea di poterci festeggiare insieme con questa cosa qua. Infatti sempre, questa attitudine, quest'aria, questa atmosfera è passata, anzi è stata contagiosa, perché poi il video, del video sono arrivati pullman di persone da tutta Italia per farlo, perché l'idea era di fare proprio un flash mob, no, in un paesino, e per cui niente, ha assolto diciamo la sua funzione.
0: Rivedendo te, la nuova canzone della nostra Valeria Rossi insieme a Vima, SSD Project, ma una canzone che ha un messaggio importante, no, perché viviamo in un tempo in cui tutto corre molto veloce e spesso dimentichiamo di vivere pienamente il presente, è vero?
1: Sì, guarda, in realtà in effetti sì, è proprio come se fosse un fermo immagine in un contesto di ballo, però quasi trance, che ti riporta, che ti fa viaggiare nella memoria, ma anche rispetto a persone che magari non ci sono più o che non ti sono più intorno, e per cui sì, diciamo che la scrittura è nata da questa tipo di suggestione.
0: E noi adesso l'ascoltiamo qui a Wild DJ, la nuova di Valeria Rossi con SSD Project e la featuring di Valeria, un bel progetto importante che vi invitiamo a fare il download a tutti i digital store. Fate i numeri, dai, che ci serve insomma a avere dei numeri importanti, anche perché dammi tre parole compie 25 anni, no, in questi giorni,
1: sì.
0: Dai.
1: Sì, esatto, sì, quest'anno fa 25 anni, questo quarto di secolo che fa un po' impressione.
0: Hai
1: però fa anche bello, vuol dire che siamo ancora qua, ecco, siamo ancora insieme, per cui è bello.
0: Grazie a Valeria Rossi per essere stata Wild DJ, ascoltiamo questa sua nuova canzone che Rivedendo te. Ciao Vale!
1: Ciao!

0: Era con noi Valeria Rossi questa sera che ce l'abbiamo fatta, dai, a mandarla in diretta finalmente. Grazie Vale, grazie, scusaci a noi per la settimana scorsa che insomma non ci siamo potuti collegare ufficialmente, anche perché eri impegnata, ecco, questa è la verità. Allora, torniamo al sondaggio della sera: meglio una cena a lume di candela con chi insomma desiderate di più in quel momento oppure per sempre oppure un concerto in prima fila, tutto gratis, tutto pagato, non so, insomma i vostri vocali stanno arrivando davvero in maniera esponenziale al 352 244 2442. Vediamo un po' di beccarne qualcuno che non abbiamo già mandato. Sentiamo, pronto?
1: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Walt DJ.
0: Bene.
1: Per me un biglietto in prima fila per il contatore che
0: dove?
1: Mi piace, gratis.
0: Sull'aereo?
1: Un saluto a tutti.
0: grazie. Sentiamo Emilio, pronto?
2: Ma perché scegliere tra il biglietto d'amore e la cena con l'artista quando posso portare fuori direttamente l'artista che mi piace?
0: Bravo,
2: una cena d'amore.
0: Bravo, bello, mi piace. Perché
2: ciao da Andrea.
0: Giocata di qualità.
3: Ciao Max, meglio un biglietto in prima fila.
0: Ah.
3: Sempre un biglietto in prima fila per l'artista preferito.
0: E vai.
3: Ciao Max.
0: Shabella. Wall DJ on air. Per voi, per tutti. Per tutti su questa radio, signori e signori, ogni giovedì sera start alle 22 Italy Time fino a mezzanotte, sempre della stessa nazione, perché poi ognuno insomma decide cosa fare. Noi invece decidiamo la musica da proporre in questo incontro, come questo duo che si chiama Time Impala, e c'è anche Jenny che questa voce davvero coinvolgente, la hit internazionale da un po' di tempo è Dracula.

Io non mi innamorerò, un famosissimo brano virale del 2026 interpretato da lui, da Puccio, insieme a Mia Lo Bosco, prodotto da Cristi, che poi era nato anche inizialmente come un trend sulla piattaforma TikTok e insomma, visto che le cose andavano così bene, perché non tirar fuori un bel pezzo? Ecco, visto che insomma si va a gonfie vele e allora, beh, buttiamoci in questo oceano di cash. Bravi, bravi Puccio, bravi, bravi, bravi e complimenti per la lunga veduta di questa bella canzone. Io non mi innamorerò, chissà, no, però bisogna innamorarsi nella vita. Insomma, ma come fare a non innamorarsi? Come mettere da parte dei sentimenti così profondi? Qualcuno mi ha scritto un bel messaggio che dice così: se ci si vuol bene, bisogna dirselo, che sia un'amica, un parente, un fidanzato, perché poi magari la vita ti ruba il tempo di farlo. Questo è un messaggio ragazzi, cioè lo so, la distrazione, il telefono, gli smartphone, tutto quello che volete, internet, ma non ci dimentichiamo delle persone che ci stanno vicino, non ci dimentichiamo di coccolarle, non ci dimentichiamo di dire ti amo, non ci dimentichiamo di dare un bacio, di abbracciarle. Facciamo ste piccole cose che fanno parte dell'ABC dell'essere umano, di quello che ama, di quello che è. Insomma, fa sentire che c'è.

York, dove è partita lei, il fenomeno Maria Luisa Veronica Ciccone. Madonna, Madonna, partiva da lì questo astro mondiale, questa stella cometa che è rimasta lì sempre, ovunque.

0: Questa è la versione originale di Madonna, Dance Etheria. Invece in questi giorni è uscita fuori su tutti gli store digitali con Dance Etheria After Hours e ha coinvolto nel progetto niente poco di meno che Charlie XS. Esattamente le 22:52, Ladies and Gentlemen, buonasera Danny, scusami perché non c'è più un goccio di gasolio a Bari, mi dicono che a Bari non c'è un goccio di gasolio, guarda che neanche a Catanzaro, Vibo Valentia, neanche a Cosenza, beh siamo veramente, c'è lo sciopero, c'è poco da fare e quindi bisogna protestare, ognuno di noi è andato a mettersi un po' di diesel nelle automobili, un po' di benzina perché in questi giorni, beh se ci sono, ci saranno delle emergenze, almeno uno può prendere l'automobile, però credo che sia davvero giusta questa protesta perché bisogna protestare per questo caro vita, per questi cari prezzi, per questo lavoro che manca sempre di più, perché c'è emergenza e questa è la verità e quindi c'è poco da fare, ognuno si assuma come doveva fare, ognuno di noi si doveva attrezzare e credo che la gente abbia capito effettivamente che bisogna attrezzarsi e ognuno sta cercando di farlo nel miglior modo possibile. Ecco, per fare e creare una protesta sempre non violenta, ma una protesta da farsi sentire. Ecco, questa è la verità. Grazie Annie da Bari, grazie Annie. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Bari. Salutiamo anche gli amici di Capurso, che so che sono in tanti ad ascoltarci il giovedì e volevo e ne approfitto anche per salutarli. Cosa dovevo fare? Sono stato distratto anche da questo messaggio, però volevo farvi sentire anche qualche altro messaggino, no? Riguardo alla cena, riguardo al concerto, meglio la cena a lume di candela oppure Chiara, dai, voglio sentire Chiara.
1: Mi sa che questa sera vince la cena romantica, cioè allora tu mi proponi un biglietto solo, cioè
0: ah, è
1: almeno,
0: vero, dovevo dirti
1: mi
0: due.
1: Regalavi due biglietti per il mio cantante preferito, allora ti dicevo
0: hai ragione,
1: ma sì, perché tanto ci vado con l'amore della mia vita, ma se devo andarci da sola boh, un po' triste,
0: non
1: quindi
0: ci vai,
1: meglio la cena romantica con... grazie, offri tu?
0: Ma certo che offro io, grazie Chiara, che bravi, salutiamo tutta Bolzano, questa città eccezionale che ho avuto il piacere di conoscere grazie anche a degli amici che mi hanno portato a spasso e mi hanno invitato anche a una bellissima serata che insomma ricordo davvero con molta gioia un po' un anno fa, ecco, quasi di questi tempi, chissà che si ripeta quest'anno ragazzi. Allora altro messaggino, salutiamo Salvatore, ciao Salvatore Cultrera, buonasera Beppe Tuoto, ciao Carmelo Meo, grande staff, grandi amici sempre in connessione con Wild DJ ogni giovedì. C'è Napoleone, buona parte, il cugino. A cosa giochiamo qui? Ma a cosa giochiamo? Cucù, cucù. No, si intitola Cucù Marine. Napoleone Wild DJ.

0: Fera e basta, lontano, altro bel singolo che sta ottenendo dei consensi molto importanti. Siamo contenti anche per lui, perché diciamo che ultimamente ne tira fuori uno più bello dell'altro. Complimenti a Sfera. 2 minuti dopo le 23 di questo 15 ottobre 2026, e a questo punto volevo presentarvi, per la musica emergente di un certo spessore, il duo dei Sorriso. Ciao ragazze, ciao a Stefania. Buonasera Stefania.
1: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: E salutiamo anche Valentina. Ciao Vale, ben trovata.
2: Beh, ciao, buonasera.
0: Ragazze, allora avete tirato fuori questa bella canzone che dal titolo Dillo alla Luna. Cosa bisogna raccontare alla Luna? Cosa bisogna dire, Steffi, alla Luna?
1: Allora, bisogna dire... praticamente racconta la storia di un amore vissuto, Vale, dillo tu, perché il testo è stato scritto da Valentina insieme ai nostri collaboratori, quindi lascio la parola a lei che ti spiega un attimo il significato, dai.
0: Vai, Vale.
2: Il testo parla di un amore complicato in cui le persone cercano appunto di guardare la luna ed esprimersi con lei.
0: Veramente un momento importante, perché comunque ci si confessa, esatto, davanti a tutto questo, e bisogna lasciarsi catturare da questa emozione musicale e bisogna far volare il nostro cuore verso la luna, vero?
2: Esatto.
1: Cos'è? Anche perché è più semplice, no? Raccontare un amore alla luna sperando che la luna riporti il messaggio alla persona interessata.
0: Una canzone che piace, molto bella, sentimentale, profonda, interpretandola, ecco, le emozioni che avete ricevuto.
1: Interpretandola è sempre un'emozione, perché si parla comunque d'amore, che è un sentimento importantissimo nella vita, e quindi sì, è sempre un'emozione ogni volta che la interpretiamo e che la cantiamo. Abbiamo visto anche un ottimo riscontro musicalmente, nel senso che piace almeno, e quindi siamo veramente contenti di questi risultati.
0: Sorriso è il duo musicale composto da Stefania e Valentina che ha inciso e ha messo su tutti gli store digitali questa canzone che è Dillo alla Luna. Una canzone che, diciamola, racconta il dolore, la dolcezza dell'amore, quel sentimento che a volte fa male, ma è l'unico modo per restare vivi. È proprio così?
2: Esatto.
1: Bravo, hai centrato in pieno, esatto. Anzi, invito se posso i radioascoltatori ad andare a visionare questo video che, come hai detto tu, è un po' particolare, è stato fatto appunto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, un po' innovativo, volutamente la cosa, e secondo me è molto curioso, è molto interessante da vedere.
0: Allora, noi andiamo ad ascoltare questa canzone dei Sorriso, Dillo alla Luna, ma prima volevo diciamo porvi un quesito, cioè noi stiamo facendo un sondaggio stasera. Parlo con te, Stefania, meglio una cena d'amore oppure un concerto di una star che ti piace di più in prima fila, biglietto pagato? Cosa scegli?
1: Il concerto di una star in prima fila, biglietto pagato.
0: Vale, tu cosa?
2: Una cena d'amore.
0: Brava. Ascoltiamo il Sorriso con Dillo alla Luna. Dillo alla Luna. Grazie ragazze, buona serata.
2: Grazie,
0: è stato un piacere. Ciao, Sorriso, Dillo alla Luna qui a Wolf.
1: Ciao.

0: Il sorriso a Wolf DJ.
1: Hey Wolf DJ.
0: Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma come no? Andiamo.
1: Dai, andiamo da Jack.
0: Andiamo. Vi porto in Francia. Andiamo da Mr. Topic, che è un bravissimo produttore. Dal duo francese dei Carte Blanche, si chiamano così, hanno tirato fuori questa bella hit dance che intitola Lucky Ones, ed è anche in una bella posizione anche questa settimana all'interno della Exclusive Dance Chart, la nostra classifica dance che vi tiene compagnia durante il weekend, durante la settimana, su questa radio che suona e risuona ogni giorno, 24 ore, sempre bella musica che vi gusta, che vi piace. E noi scegliamo proprio le hit, quelle del momento, anche quelle del passato, attraverso flashback, attraverso new release, attraverso hit come questa di Topic e Carte Blanche. Lucky Ones, Wolf DJ, fino a mezzanotte. Il divertimento è tutto qui.

0: Maria Rosa, Maria Rosa, meglio cosa? Una cena a lume di candela oppure un bel concerto? Dai, cosa Maria Rosa?
1: Buonasera Wolf, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao.
1: Ma decisamente
0: cosa?
1: Il biglietto per un concerto.
0: Brava.
1: In prima fila.
0: Ma certo.
1: Ciò non toglie che dopo si può fare anche la cena a lume di candela.
0: Devi trovare il ristorante aperto. Il concerto. Ma il concerto sì, magari se è preserale, perché insomma se finisce a mezzanotte e l'una capirai. Ah, esistono i ristoranti aperti anche di notte? Beh, non lo sapevo. No, una volta mi ricordo, sì, alle cascate di Niagara Falls, è vero, lavoravano anche di notte. No, parlo di qualche anno fa. Ah, anche in Italia è cambiato qualcosa? No, non ricordo bene. Però, beh, sono contento di questo. Sentiamo un altro vocale. Deborah, dove sei? Pronto?
2: Sicuramente un biglietto in prima fila al concerto dei Depeche Mode.
0: Oh là là, dei Depeche Mode. Che gruppo storico degli anni 80-90. Quante belle hit dei Depeche Mode. Ah, Silvia Dini, ecco, adesso c'è lo spazio on My Day, perché Silvia stasera proprio non l'ho sentita, chissà come mai. Sarà questo raffreddore che sta girando, questa influenza strana, stupida, perché devo dire da una settimana sono 5 giorni che mi ha buttato un po' fuori, e, no, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa, un po' raffreddore, un po' mal di gola. Rimedi, a proposito, rimedi contro il raffreddore, visto che Silvia Brontolo se lo sono preso, un On My Day a te, Maico. Cioè, io non avevo letto il messaggio, però mi ero accorto di qualcosa.
3: On My Day, ragazzi, in questa stagione è facile prendersi un bel raffreddore, premesso che bisogna sempre affidarsi al medico per le cure.
0: Dai.
3: In tutto il mondo si trovano i famosi rimedi della nonna e alcuni funzionano davvero perché si fondano su basi biochimiche approvate dalla scienza. E va detto che poi sono solo utili a dare un po' di sollievo dai sintomi, perché i virus, quelli del raffreddore, devono fare il loro decorso.
4: E io che pensavo che bastava mettersi al carduccio, bere brodini di pollo per 5 giorni e che già passava tutto.
3: Altro che brodini, nell'Europa dell'Est è diffuso il Gogol Mogol, un mix di tuorlo d'uovo, miele e burro. I nutrizionisti confermano che, a parte essere una botta di calorie, è ricco di zinco e di proteine nobili, davvero utili a supportare il sistema immunitario durante un'infezione. In Italia abbondiamo anche con le spremute d'arancia, di kiwi,
0: brava,
3: per la vitamina C e le
0: bene.
3: Proprietà antiossidanti. E la scienza ha detto ni, nel senso che fanno bene, anzi benissimo, ma al massimo aiutano a ridurre un po' la durata del raffreddore, e specialmente se bevute con regolarità a prevenzione, prima di ammalarci.
4: Oh, comunque la spremutina di arancia fa piacere sempre, ma invece sui rimedi per stappare il naso la scienza non dice nulla?
3: Certo che dice, approvano a pieni voti il lavaggio nasale con acqua e sale o i suffumigi di vapore. L'umidità idrata le mucose secche e infiammate, il sale per osmosi riduce il gonfiore delle mucose e la respirazione viene agevolata in modo meccanico e sicuro. In Medio Oriente, contro tosse e raffreddore, invece mangiano rape bollite. E la scienza approva, perché le rape contengono composti con proprietà mucolitiche e antibatteriche naturali. Bocciati invece tutti i rimedi alcolici, come il giapponese Tamagozake, a base di sake caldo. L'alcol vasodilata e disidrata, peggiorando l'infiammazione delle mucose. Assolutamente no.
4: Mai una gioia. Un bel whisky, rum, sotto la copertina davanti al caminetto. Mica male come cura. E se poi non funziona? C'è sempre rimedio di Brontolo. Una bella partita a scopone scientifico guarisce tutto. Non serve neppure che lo dica la scienza.
3: Ma un rimedio per Brontolo? Per questa sua fissazione dello scopone scientifico? Ciao, buon
0: ciao
3: fine.
0: Silvia.
4: Ciao.
0: Ciao ragazzi, grazie. Sai Silvia quale potrebbe essere la soluzione per Brontolo allo scopone scientifico? Beh, dedicargli la giornata di quella che è stata oggi, che è stata la giornata legata alla stagione, cioè alla giornata del frutto del kaki. Il kaki, sì, proprio il kaki. Brontolo, allora ci pensi un attimino? Magari.

0: Carlos Santana, Corazon Espinado. Andiamo a leggere qualche libro, dai, andiamo al volo a sentire qualche bella notizia su qualche libro da acquistare. I libri da leggere.
1: Wolf DJ.
2: Da leggere.
3: C'è chi conosce i classici latini e poi c'è Michael von Albrecht, che con quei classici dialoga, scrivendo il latino come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Due piccole tragedie nella collana Calligrafia di Grafe.it raccoglie due componimenti drammatici inediti con Annibale e con Giulio Cesare protagonisti. La traduzione è di Aldo Setaioli, un libro raro nel senso più alto della parola.
1: Da leggere.
4: Se siete cresciuti con il dito sul tasto REC, aspettando la vostra canzone alla radio, se credete che per innamorarsi basti uno sguardo, che ogni mistero di famiglia nasconda una verità e che per un amico si possa fare di tutto, allora non per caso ma per curiosità di Laura Nassi, edito da Book Road, è il romanzo che fa per voi. Camminate con i due protagonisti nella Londra degli anni 70 e nella Roma contemporanea e scoprite il filo invisibile che lega le loro vite.
2: Da leggere.
5: Seguici su Instagram libri.da

0: Omaggio al grande Phil Collins, Something Happening on the Way to Heaven, qui è Walt DJ. 23:28 con Max Martinelli, 15 ottobre 2026, il buon umore ve lo regaliamo noi.
1: Walt DJ in diretta, lo senti ovunque va. Walt DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Fratto, allora meglio la cena com'è? Dimmi.
2: Ciao Max, ciao. Sono Francesco.
0: Ciao.
2: Bella domanda. Devo dire che una cena al lume di candela ha sicuramente il suo fascino. Sai, quell'atmosfera romantica, sì. Una buona compagnia e magari anche qualche bella sorpresa. Però diciamo quale sorpresa? Un biglietto gratis in prima fila per il concerto di un artista preferito è sicuramente un'occasione difficile da rifiutare. La musica dal vivo regala emozioni uniche,
0: ma
2: quelle che ti fanno cantare a squarciagola, sì, e dimenticare tutto il resto.
0: Però?
2: Quindi scelgo il concerto.
0: Vai col concerto.
2: La cena romantica però può aspettare,
0: magari
2: dopo il concerto. Anche perché una cena può finire con il dolce. Che dici, Max?
0: Sì,
2: ciao, buona serata a tutti.
0: No, in questo messaggio non ho capito il fatto delle mani, perché ha detto in un primo momento.
2: Ciao Max, sono Francesco.
0: Ciao, sì.
2: Bella domanda.
0: Dal volo.
2: Devo dire che una cena al lume di candela ha sicuramente il suo fascino.
0: Il suo fascino?
2: Sai, quell'atmosfera romantica, una buona compagnia e magari anche qualche bella sorpresa. Però diciamo la verità,
0: allunghi le mani?
2: Un biglietto gratis.
0: No, per la sorpresa, dico. Per capire chi è davanti, no? Grazie comunque del messaggio. 352-244-2442, anche perché di sti tempi non capisci se uomo o donna. È vero, questa era proprio una sorpresa al lume di candela, come cena da consumare insieme. Ah, vi porto al circo, un bel circo, quello di Post Malone. Grandi emozioni, questo è Wolf DJ.

Post Malone, bella questa Circles, a Wall DJ. 23:33, qui si parla d'amore. Sentite ancora i miei postumi, no? Quelli del raffreddore. No, meno male influenza no, devo dire. Un po' di mal di testa, diciamo, che ha disturbato qualche giornata, però dai, siamo in ripresa, ecco, questa è la verità. Un po' di stura naso e ce l'ho fatta per venire in diretta. Sì, no, colava qualcosa, nel senso che ancora l'umidità è presente, perché questo cambio improvviso di clima mi ha fatto pagare qualche pegno. E niente, mettiamo tutto in conto. Però, ecco, un attimo fa mi ha scritto qualcuno che dice: io ho un grande amore, un amore lontano, e mi devi leggere questo pensiero della notte, perché voglio dedicarlo. Pensate, è un amore diviso tra la Sicilia e il Trentino Alto Adige, quindi c'è veramente una distanza abbastanza importante, però l'amore è amore, sono quegli amori estivi che comunque continuano a pompare, ad esserci, a brillare, ed è bello anche se si vive a distanza tutto questo, diciamo fisica, perché ormai con i vari device, insomma, uno ci si può vedere, però insomma non toccarsi e non abbracciarsi, non essere lì, proprio lì fisicamente. Ti fa male, no? Questa è la verità. Comunque, questo pensiero dice così: una dedica a un amore lontano. Ti cerco nel silenzio della sera, tra le stelle e la luna sincera, e anche se sei lontano da me, il mio cuore trova sempre la strada per te. Ci sono chilometri tra le nostre mani, giorni che sembrano mesi, notti che paiono anni, ma nessuna distanza, per quanto infinita, può cancellare un amore che dà senso alla vita. Vorrei raggiungerti con un abbraccio, nascondere il viso dentro il tuo petto, sentire il tuo cuore battere vicino al mio e dimenticare il mondo, restando soltanto io e te, amore mio. Ti penso quando nasce il sole, quando il vento sussurra parole, quando la notte mi stringe sul suo mantello e cerco il tuo sguardo in ogni cielo. Perché amare non significa essere vicini, ma sentirsi uniti anche da mille confini. E se da oggi la vita ci tiene lontani, io continuerò a sognare le tue mani. Finché ci sarà una stella a brillare, finché avrò un cuore capace di amare, non temere la distanza, non temere il destino. Anche da lontano, amore mio, il mio cuore batte vicino al tuo cammino.

Mancava Diodato a Wav DJ da un po' di tempo ed è ripassato con noi. Che vita meravigliosa. Che ore sono? 23.39. Wav DJ, nice show. Ah, arriva 22 Simba. Giovanissimo, va forte questo, insieme a Safe. Beh, ne vale la pena? Ne vale la pena? Alzate il volume. E la sua nuova hit, 22 Simba. Tu mi hai preso a buon...

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo da

0: 22 Simba, ne vale la pena. Altra bella informazione per quanto riguarda le più shazamate della settimana, le 5 canzoni che ci divertiamo di più a shazamare. Io è una cosa che ormai quasi riesco a farla spesso, perché non ricordando sempre tutti i santi titoli che girano e che rigirano, ma quella canzone, ma qual era quella canzone? Cioè effettivamente dopo un po' di anni devo ammettere che non ricordo proprio tutto. Allora mi aiuto, mi faccio aiutare dalla tecnologia, dalle innovazioni, dalle app come Shazam. E questa settimana tra le canzoni più shazamate nelle prime 5 posizioni, proprio in quinta c'è la coppia Julie e Bresh con Serenamente. In quarta c'è Karol G, BBI Wow. In terza Sfere Basta Lontano, l'abbiamo ascoltata anche qui a WoW stasera. Annalisa insieme a Madame con Amica sono in seconda. Yugel tiene botta in prima, pensate, con sta canzone che è uscita praticamente febbraio-marzo scorso, e ancora lì Moving to the Sun a fare la differenza, perché comunque il produttore è Imal Angel, Yugel che è un DJ davvero con gli attributi e la voce di Oltre a Te, per questa canzone, beh, dà la carica giusta per un movimento di qualità. Quindi complimenti a questo trio d'eccezione con Moving to the Sun. Irem, ma prima aspetta, c'è qualche... no, è vero, i vocali vanno fatti ascoltare, altrimenti che chiediamo a fare il pubblico di mandare i vocali. Sentiamo un po', dalle Canarie c'è la nostra Sonia. Sonia, allora?
1: Ciao Max, rispondo subito al sondaggio di questa sera.
0: Sì.
1: Il mio artista preferito mi fa emozionare per una sera.
0: Però?
1: Una cena d'amore al lume di candela mi fa innamorare per sempre.
0: Ah, ok, quindi diciamo che è meglio una bella cena al lume di candela che ti faccia innamorare per sempre. Bella questa cosa. Andiamo a sentire Andrea, che adesso non ricordo se ho mandato il messaggio ad Andrea, ma credo di no, perché non l'ho spuntato. Pronto Andrea?
2: Buonasera Wolf, buonasera. Ciao a tutti gli ascoltatori. Beh, allora, cena lume di candela o concerto?
0: Cosa?
2: Devo dirti che, considerando la mia età, noi abbiamo raggiunto ormai Ianta, da parecchio tempo, insomma,
0: da un po'.
2: Ianta, e non diciamo quanti Anta, ma sono comunque Anta. Direi che le band che ho amato, le band del passato, ormai non esistono più,
0: per cui
2: non avrei nemmeno motivo di andare a vedere un concerto.
0: No, uno di Vasco.
2: Certamente non vado, non so, a vedere un cantante trap, trip,
0: ma quale trip è troppo?
2: Motivo per cui al concerto preferisco la cena a lume di candela. Assolutamente sì. I concerti me li guardo in TV, magari insomma sui cari vecchi DVD che ho ancora a casa e custodisco gelosamente, o magari anche in digitale sulle pay TV, quei bei concerti di un tempo che mi gustano sempre.
0: Grazie Andrea. 352-244-2442, Wolf DJ stasera ci avete davvero riempito di tanti messaggi da tutta Italia e noi diciamo che siamo particolarmente felici e soddisfatti di tutto questo. Adesso vorrei portarvi a un momento di vita, in quel di della Grande Mela, in quel di New York, con un vecchio pezzo dei REM, R-A-M, no REM, a me piace REM, c'è poco da fare. Living New York, Wolf DJ, eccola qui, questa bella canzone che ci teniamo a farvi sentire.

Bravi Remma, Wolf DJ, cosa dire, un'altra bella canzone rispolverata per voi qui con noi a Wolf. Vi porto nel mondo di Biagio Antonacci, insieme a Safe, c'è Spirituale, Biagio Antonacci.

Ce la faremo, Biagio? Sarà la musica a cambiare il mondo. E dopo Biagio Antonacci, a quest'ora della sera, vi porto nel mondo dei Revok, che è un bel collettivo, è tornato, sono degli amici di Wolf DJ, e in questa canzone che tanto resti qui raccontano l'amore di... in un momento, diciamo, disarmante, no? Quello in cui si vorrebbe mettere un punto, ma ci si ritrova sempre ancora una volta a cercare un motivo per continuare. Ed è questo proprio il nuovo singolo di questo collettivo dei Revok, che si muove tra sonorità pop rock, sentimenti contrastanti, dando voce a quelle relazioni, diciamo, in cui allontanarsi sembra la scelta giusta, ecco, almeno finché non arriva il momento di farlo davvero. Chi lo sa, accadrà, non accadrà. Questa è la canzone che il titolo porta proprio Tanto Resti Qui. Volevo farvela ascoltare prima di chiudere perché abbiamo poco tempo, quindi 23.54, arriviamo a 56 qualcosa per salutarci e mettere l'ultima canzone. I Revok, Tanto Resti Qui, passano da Wolf.

0: Wolf DJ.
1: C'è musica in città.
2: C'è musica in città con Wolf DJ che torna giovedì prossimo. Io vi ringrazio davvero. Vi do appuntamento tra una settimana, sempre belli presenti dalle 22 in poi. Ciao a tutti, grazie. Buonanotte.

0: Martinelli e Wolf DJ.
1: Va bene, ok, finito, finito. E quando è finito o torni indietro o spegni, non è che puoi star qua un'ora, barbone.
2: Arrivederci.
3: Wolf DJ.
4: Io così, sai, non ti ho vista mai.
5: È mezzanotte e un minuto.

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco. Un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadenas.

Tribute è molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima. E la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagan, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Fly, Donald Fagan.

0: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Che meraviglia questa Daylight, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto del hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti, rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di B-Day e finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Anderson .Paak e Cordy, una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo, era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici, sono i Jungle con Come Back to Me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeGoncello e la cantautrice britannica Liane Lee Evans. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda, Maitreya.

0: 1987, un artista della personalità straripante dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo, quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.
1: Ow! 1985.

0: Con James Brown con Living in America, ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellet. Questo è il Vintage Club, io sono Max Bellet.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Ma cos'era quella di prima? Era pubblicità.

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: vi voglio bene.

Dance, Get Down, Feel Town, Al Houston and the Partners. Cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello! Vintage Club, Brian Bellet alla parte tecnica, sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima. In maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma
0: la ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

faccio entrare in voce ora con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Eh beh, ragazzi, è bellissimo, crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è, è vero? Non c'è, non andava di moto a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no, abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fare? Shock.

che te devo dire. Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio. Camino acceso, poi ti dimentichi la pentola sul fornello ed è finito e fai la figura di quelle meschine. Però questo è il sound giusto per allentare la tensione in una serata di giavolo.

0: pa. Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Mi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare, se possibile, questo. Potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene.
1: Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano.
0: Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right.
1: Ma che bellissimo, è vinile, che è tutto vinile. 45?
0: Mamma!

Che ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Baia Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978. Abbiamo tutto. Di quel che non manca, abbiamo tutto.

0: Case.
1: Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Gesto Funk. Sta arrivando. Arriva? Un altro lento, no. La partenza sembrerebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma. Sì. Midnight Groove.

ci prende il cuore, non soltanto il cuore. Ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.